0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi,

quella che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
2: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere. Mi fate ballare anche in macchina. Ma siete proprio i number one. Ciao.
3: Number one. Gli Scombriccolati del Mattino. We were good.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Buongiorno combricola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.

0: Buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Io la sapevo così: ticket tac ti tac, tac mi tac, mi taccati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac, tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: Ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene. Ciao da Ricci Max.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: dalle 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno mie cari mariachi radiofonologi, sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, patto. Il cane non voleva fare la cacca, patto. Dicevo spingi, spingi, spingi, che devo andare, spingi. E niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, c'era il Max.
2: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
3: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino!
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
7: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
8: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui. Okay.

Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. La pressione atmosferica resta alta anche questo venerdì 29 maggio sulla nostra penisola, ma il più è disturbata da correnti umide e fresche da est. Dunque il tempo è per lo più assolato su buona parte del centro nord Italia, ma locali disturbi saranno possibili sull'Appennino Ligure ed anche localmente sulla Toscana. Si tratta di parecchia nuvolosità che dà luogo a localizzati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Il caldo è ancora estivo ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Le temperature massime hanno perso qualche grado, saranno prossime ai 29-32 gradi in molte località. Al sud in prevalenza soleggiato su tutti i settori con addensamenti pomeridiani in sviluppo sui monti, temperature stazionarie con massime tra i 27 e i 32 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Sono come un vino pregiato, lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Allora buongiorno e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché no altri gli interventi otici ai oci e chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che abbiamo no altri vediamo doppio, chiamo quattro oci in schedo, andiamo al Doge, mettiamo sconti.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borboffa. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è venerdì 29 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la guerra in Medio Oriente, USA-Iran, c'è intesa ma manca l'ok di Trump. L'accordo prevede 60 giorni di tregua, riapertura e sminamento di Hormuz, negoziati sul nucleare di Teheran. Teheran annuncia di aver abbattuto un jet americano ma Washington nega. Israele bombarda Beirut e fa l'ennesima strage di civili. La guerra in Ucraina, giorno 1556. In Mosca minaccia nuovi attacchi a Kiev, un drone russo cade in Romania, due feriti. L'Unione Europea sblocca il prestito da 90 miliardi, divergenze però sull'adesione di Kiev, Russia e Israele nella lista nera ONU degli stupri di guerra. Un volontario italiano è stato ucciso sul fronte ucraino. Germania e Paesi Bassi istituiranno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia, lo annuncia il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato. Passiamo alla cronaca, l'omicidio di Chiara Poggi Garlasco. La procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Il compito è stato affidato a Roberto Catanesi, medico psichiatra, che dovrà accertare l'eventuale sussistenza per il 37enne di condizioni patologiche idonee a incidere sulle capacità di intendere e di volere. Secondo la difesa, cercano solo l'assassino ideale. Oggi sciopero generale, stop a treni, scuola e sanità, contro precarietà, salari bassi, spese militari e morti sul lavoro. Treni fermi fino alle 21 di oggi, disagi nella sanità e nel trasporto locale, dovrebbero essere garantite però le fasce protette per i treni. Fatture false per 1,5 milioni, indagata Michela Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, avrebbe intascato il 90% delle somme pagate dall'ente nazionale cinofilia per un programma TV. Mafia, trovato il tesoro di Messina, denaro, sequestri per 200 milioni di euro, operazione internazionale tra isole Cayman, Svizzera e Libano, tre persone in arresto per impiego di denaro di provenienza illecita. Roma rapita e violentata per 3 giorni, 5 arresti, l'incubo in un edificio abbandonato. Segregata e drogata per 72 ore, la 32enne era stata adescata fuori da un locale e poi caricata a forza in un furgone, salvata da un passante. Ora è in una struttura protetta. Ha riconosciuto i 5 aguzzini, ora in stato di fermo. Sport in chiusura, crollo Sinner, Parigi diventa un incubo e fuori dal Roland Garros. L'azzurro si arrende a Cerundolo in 5 set, saluta Parigi però a testa alta. Un KO doloroso che spezza il sogno del trionfo sulla terra rossa francese. Il campione cade sul più bello, ma la voglia di riscatto è già totale. Calcio Serie B, finale playoff di ritorno, Monza-Catanzaro. Resa dei conti all'Upower Stadium, il Monza forte del 2-0 conquistato all'andata ospita il Catanzaro nell'ultimo atto dei playoff che segneranno la promozione in Serie A. La squadra di Aquilani è chiamata all'impresa, mentre quella di Bianco vuole completare l'opera e conquistare il salto di categoria. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
3: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli scombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
4: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One, carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta, poi si va a lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
5: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Mariachi, radiofonologi. Dai che finalmente è arrivato venerdì. C'è ancora un domandonas per questa settimana, ma oggi l'importante si sa. Edicola di Pat. Ciao Manu, ciao Sergio, ciao Pat dal Max.
2: È venerdì, il sveglia mondo, sveglia, sveglia venerdì. È venerdì, è venerdì.
0: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, hey Manu, hey Sergio, Patrizio, pisellino mio, wow che bello sentirci, baci baci.
2: Ma come siete messi? Io sto benissimo, a parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli Sgombriccolati del Mattino.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ciao scombriccolati, buongiorno. No, vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
0: Cari ascoltatori, il nostro tempo per oggi è finito, ma alle 7 arriva la Combricola.
3: Radio number 1.

0: buongiorno, buongiorno, scombricolati, siamo pronti per partire, sono le 7 in punto, a tra poco.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo, fuori anche Dardi. Bene invece Berrettini, che batte in 3-7 il francese Lindner Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.

0: mio, ciao sgrufolini, come state? Buongiorno, siamo già a Tornio noi.
1: Doriani, buongiorno signori Sironi.
2: Buongiorno Romagno.
0: Come si chiamava quando quel era il corsivo, quando tutti parlavano così? Amio. Allora, buongiorno, come avete dormito? Come avete dormito con quelle facce?
2: Bello fresco, c'è stata la pioggia.
0: Che cosa hai fatto con quella faccia, Patrizio?
1: No, ho dormito poco.
0: E tu invece, Sergio?
2: Poi ho dormito bene perché pioveva ieri sera, bello fresco.
1: Dalle tue parti pioveva, dalle mie no però. Era macchia di leopardo, cara Manu.
0: Io ho visto su Instagram agenti che inquadravano solo cortili dove c'era la grandine e tipo con scritte tipo addio la macchina e roba del genere. Piovevano tipo delle angurie. Vabbè, insomma, quindi bene, quindi uno bene, l'altro meno e la vita è così.
2: Dormito.
0: Io dormo bene, qui non fa mica tanto caldo, sai, cioè si sta benissimo, quindi Adesso sentiremo i nostri ascoltatori, abbiamo già un plotone di primi della classe pronti a spararci una sull'altra e noi siamo ben felici di sentirli. E per augurarvi buongiorno c'è Paola Iezzi questa mattina, eccola.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: buongiorno. Questa mattina abbiamo scelto Paola Iezzi con Stessa Direzione. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, riconfermata giudice di X Factor insieme a Gabbani, a Jack La Furia e Irama, cioè questa. Stavo vedendo, perché rosicavo dall'invidia, visto che io non lo posso fare, ma magari voi sì, se vi piace X Factor, ci sono le registrazioni in questi giorni. Quindi se andate sul sito ufficiale di X Factor c'è la possibilità di andarle a vedere live a Milano, al Pala, quel Pala che si... quel Pala,
1: il famoso Pala,
0: quel Pala,
1: Pala, il Pala Casting in questo caso.
0: Patrizio, aiutami, il Pala, Pala Olimpia, dietro Pala...
1: Io sono ancora fermo al Palalino, figurati, con la grande nevicata dell'85 quando è venuto tutto.
0: Porca miseria, dammi una mano che sono in casino, mi sono incasinato da
1: Attenzione,
0: sola.
1: Chiediamo al capo dello Stato, che lui sa tutto. Chiediamo.
2: Buongiorno. Sono qua Sergio per fare la sigla dei primi della classe, ma prima
0: buongiorno.
2: Penso positivo perché sono vivo, E allora, il palazzetto che
0: Senta,
2: dice
0: presidente.
2: Lei è il Pala Colosseo.
0: No, presidente, il palazzetto, quello che si trova dietro Viale Certosa, come si chiama?
2: Palazzetto Certosino.
0: Lo si chiama così?
1: Sì, secondo me sì.
0: Vabbè,
1: quello ma sì, quel Pala lì.
0: Piazzale Lotto, quello in Piazzale Lotto, dai.
1: Pala Lotto. Vabbè, ragazzi, è quello.
2: I primi della classe, siamo noi.
1: Sigla, sì, può siglare per favore, grazie.
2: Sì, l'ho appena fatta, andava bene.
0: Ah, è finita. Vabbè, era perfetta, carica tra l'altro, ci è piaciuta. Allora, Patrizio, scopriamo delle cose di te. Uno, che hai un piede a terra in Bergamo Alto.
1: No. Ah, un piede a terra?
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: E poi fa la doccia col coccolino.
1: Lo morbidente.
3: Pronto, Patrizio?
1: Buongiorno.
3: Dai, fammi contento. Si avvicina al pontone lungo, il 2 giugno. Facciamo una notte insieme come facciamo alcune volte. Il tuo piede a terra, con la sua Bergamo Alta. Ora mi raccomando, questa volta non ti devi fare la doccia con il coccolino, E che l'ammorbidente dopo non rendi più, amore mio. Però qual è il lato positivo? Che tutti i pelini ricimo dello hippie. Madonna santa, Monello coccoloso.
0: Monello coccoloso.
1: Ma ciao tesorotto. Vabbè, insomma.
0: Tesorotto, attenzione.
1: Tesorotto.
4: Sai che oggi è venerdì. La non si lavora fino a mercoledì. Buongiorno copritura. Buongiorno miei cari mariachi renevorologi. Dai cipotte.
5: Oggi magari sentiremo la Dani un po' più felice sera. Ma avete sue notizie dopo il fatto che voleva pestare il suo vicino?
0: No, gli voleva sparare.
4: Ciao, buone feste!
1: Che buone feste!
5: Festa. Non so, dipende quante ne fate, se ne fate.
2: Tanto piove.
1: Non portare sfiga.
0: Vabbè, buon weekend anche a te. La Dani non l'abbiamo ancora sentita, non importa. Il palazzetto è il Palalido. E poi abbiamo un nostro ascoltatore
1: esiste più il Palalido.
0: Non esiste più?
1: No.
0: Allora, il nostro ascoltatore invece che ci dice che sta benissimo, che non ha nessun dolore, ha quasi 61 anni e bagna il naso a parecchie persone più giovani di lui. Basta, a posto così. E noi siamo felici per te, guarda, facciamo il tifo per te che tu sia sempre così.
2: Bravo.

0: Day. Era Sabrina Carpenter con Espresso su Radio Number One. Good morning, how are you?
1: The cat is
2: fine.
1: On the table.
2: Fine, thank you.
1: The cat is on the table.
0: Oh, the cat is on the table.
2: Open the door.
0: Open the door. Dicevi, cosa vuoi dire, Patrizia?
3: No, che abbiamo trovato il famoso ex Palalido, quello insomma che ospita i casting, le audizioni di X Factor, e l'Allianz Cloud di Milano.
0: Bravo! È proprio lui, non mi veniva!
4: Buongiorno ragazzacci. Allora, non sapevo cosa fare stamattina alle 6:30 e ho detto andiamo a cercare sul vocabolario la parola combriccola.
0: Ma dormire?
4: Vi dice affine a briccone, e già suona benissimo. Gruppo, compagnia di persone unite per scopi generalmente non lodevoli o equivoci.
3: Sì.
4: E ci sono anche alcuni sinonimi tipo accozzaglia, banda, branco, combutta, congrega, alcuni sono anche abbastanza incomprensibili, consorteria, conventicola, cricca, genia, manica, masnada.
3: Masnada, vecchio masnadiere.
1: I masnadieri.
0: La masnada. La masnada di Radio Number One.
3: Mi piace la masnada.
0: Una masnada.
5: Buongiorno scombricolati, presente. Ci sono anch'io.
0: Ciao.
5: Nella scombricola, nel senso, non so, mi sono alzata da poco, sono rinco, perdonatemi, però. Sono in ascolto anche stamattina, risate a go go. Mi raccomando.
0: Sono i primi della classe di Radio Number One. Questa è Amy Winehouse.

0: del 2006, c'ha 20 anni questa canzone, c'ha 20 anni, come si riporta bene?
1: Molto bene, si riporta. Hey.
0: Buongiorno, scombricolati che non siete altro, scombricolati del nostro cuore, sentiamo che progetti ci sono per questo weekendone.
2: Sì, buongiorno, volevo avvisare che per raggiungimento riempimento testicolare, uno dei vostri ultimi della classe, quello lì in fondo all'ultimo banco, sì, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì si recherà presso le spiagge di Riccione, è vero? Per svuotamento e poi sarà di nuovo a carico, forse. Buona giornata.
3: Anche lui vichingo padano, che fa?
1: Buongiorno da Massimo Della Pena, fratello di Massimo Mistero. Sì, certo. E noi siamo qua per ricordare a tutti quelli che andranno in vacanza e faranno il ponte, rispetto a noi che saremo sempre qui a lavorare, che avranno appunto il Massimo Della Pena. Cioè non potranno ascoltarci mai perché verranno bannati dall'universo della radiofonia. Perché
4: si rompe l'autoradio.
1: Si rompe l'autoradio.
3: Ma c'è l'app.
1: Si è rotta anche l'app.
4: Si rompe il telefono.
1: Si rompe il telefono. Mamma Volete mia. Andare a fare il ponte? Massimo Della Pena per voi. Mi
4: si
1: raccomando.
4: Rompe anche il computer.
1: Brava. E se qualcuno gli rompo la faccia. Va bene?
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Musica che cerchi, è qui.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio! Le 10:29 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, torniamo su questa vicenda di cronaca veramente incredibile. Siamo a Viareggio, c'è un ladro che ruba la borsetta ad una signora che, per tutta risposta, con il suo SUV, naturalmente tutto questo è stato documentato dai video, quindi dalle telecamere che erano, grazie a Dio, in funzione, ha investito l'uomo, uccidendolo praticamente passando più volte sul corpo, diciamo, del ladro. Il pubblico ministero ha chiesto una pena pesantissima. Pencizia Delpino ha chiesto l'ergastolo. La donna ha processo davanti alla corte d'assise di Lucca, appunto, per aver investito volontariamente e ucciso con il suo SUV l'uomo che le aveva rubato la borsetta.
2: Eh sì, omicidio pluriaggravato da crudeltà, futili motivi, ricorso a mezzo insidioso e minorata difesa, insomma, questa è la dicitura della legge. Ai tempi, insomma, l'opinione pubblica si era un po' divisa tra il classico, ho capito, ha fatto bene, forse un po' superficiale, voglio dire, e anche invece il concetto che non ci si può fare giustizia da sé, perché se tutti investissero, uccidessero le persone, voglio dire, in questo modo sarebbe poi il Far West. Ma io mi ricordo anche molte persone invece che si erano schierate dalla parte di questa imprenditrice che era stata derubata. Quindi questa richiesta di ergastolo sicuramente farà discutere oggi quando arriva.
1: Allora, diciamo, la malattia mentale in realtà qua non c'è, perché secondo la procura questa donna aveva inseguito l'uomo prima di incrociarlo

0: cosa accidentale, quindi l'ha cercato e quindi poi ha sterzato bruscamente con il suo SUV, l'ha investito e infine sarebbe, come dicevo prima, passata volontariamente sul corpo della vittima che già giaceva a terra, prima tra l'altro di riprendersi la borsa e lasciarlo esanime a terra, dove poi fu rinvenuto da alcuni passanti che allertarono i soccorsi. Insomma, la situazione è abbastanza chiara, anche perché è tutto documentato con le telecamere, quindi vedremo insomma che cosa accadrà, ma è stata chiesta appunto la massima pena per Cinzia Delpino. Moltissime persone sicuramente diranno vabbè, allora facciamoci fare di tutto, ma sicuramente insomma non siamo noi a poter poi decidere come farci giustizia, no? Non è possibile farci giustizia chiaramente
1: ci deve
0: da
1: essere
0: soli.
1: Un limite, altrimenti se tutti superano il limite diventa un pochettino complessa la cosa.
0: Assolutamente, una storia molto triste. Intanto continua la nostra musica con Bruno Mars. Easy.

0: La musica di Radio Number One, rimanete con noi perché tra poco, prima vi facciamo ascoltare una grande canzone e poi vi portiamo in Bangladesh.
1: A volte essere soprannominati Donald Trump può essere una fortuna.
0: Eh sì, in questo caso stiamo parlando di un bue.
1: Molto bene, molto bene.
0: Tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: California, Lenny Kravitz, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Ormai noi sappiamo praticamente tutto del suo stile di vita alle Bahamas, vegano, si allena tantissimo e sarà grande protagonista anche della musica quest'estate in Italia, visto che sarà insieme ad Anna Calvi e Salmo il 12 di giugno a Firenze Rocks, quindi molto molto atteso.
1: Andiamo in Bangladesh, dove c'è questo fortunatissimo direi bufalo albino soprannominato Donald Trump, diventato star dei social proprio per questo soprannome, per questo ciuffo davvero inconfondibile, che è stato salvato dal macello e dunque non verrà sacrificato. Insomma, a qualcuno è andato bene essere soprannominato Donald Trump, a questo bufalo albino sicuramente sì.
0: Sì, ha un ciuffo diciamo così rossiccio che ricorda sì, diciamo parecchio il presidente degli Stati Uniti d'America, anche forse come Mole. Il soprannome, ha raccontato l'allevatore, era nato quasi per scherzo grazie al fratello minore, poi però questo soprannome è diventato talmente virale, questo bufalo albino è diventato talmente popolare sui social che questo ha fatto sì che insomma venisse risparmiato dal macello. Non ci sono diciamo giunte note, no, a corredo di questa notizia del presidente degli Stati Uniti d'America, che insomma,
1: commento,
0: commenta
1: dici?
0: Diciamo delle cose ma insomma sul bufalo albino non ha detto nulla, che poi forse diciamo così visto da fuori insomma ci sono diciamo delle discrete somiglianze.
1: Direi di sì, il ciuffo è quasi uguale, ti dico, è anche un pochettino lo sguardo, la mole lo hai detto tu. In ogni caso questo sacrificio, questo sacrificio rituale che avviene insomma ogni anno per questo tipo di animali, insomma l'ha visto in questo caso salvarsi proprio per questo soprannome. Adesso tutti rincorreranno questo soprannome per salvarsi, voglio
0: beh,
1: dire,
0: insomma no, perché ci devono essere ovviamente delle caratteristiche fisiche come nel caso di questo bufalo, quindi diciamo che in questo caso il presidente degli Stati Uniti d'America ha fatto una buona azione, visto che questo bufalo sarà trasferito allo zoo nazionale di Dhaka e quindi siamo molto contenti. A Radio Number One continua la musica con Cioffi e Noemi.

0: Grande Trionf, ritornata a cantare al Festival di Coachella, ha vinto anche il premio agli ultimi awards come Best Male, ma insomma è un periodo incredibile, anche se ogni tanto devo dire a questo ragazzo arrivano delle critiche, un po' perché dicono canti in playback, un po' perché fa delle cose strane, vabbè. Allora, tra pochi minuti in arrivo ci sarà come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, poi attenzione perché andremo a salutare un ospite molto interessante.
1: E saremo con Massimo, che è l'ideatore di questo Corro col Guanto, un'iniziativa molto particolare. Immaginate, insomma, un appassionato di corsa che se ne va in giro, corre, cammina, ma sempre con un guanto e un sacchetto di plastica per raccogliere la spazzatura che incontra in giro per strada. Una situazione molto molto lodevole. Saremo in diretta con lui anche perché c'è un evento molto molto bello in Sicilia sul quale vogliamo tornare.
0: Eh sì, perché da una parte c'è gente che è sporca, sì, ed è incivile, dall'altra per fortuna ci sono persone come Massimo. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.

0: Photogenic Shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, tra l'altro si è presentata all'ultimo Met Gala, quindi del 2026, insieme alla figlia maggiore, Blue Ivy, che ha avuto da Jay-Z, che è altissima, bellissima, bravissima, cioè più alta di lei, non so quanto è alta questa ragazza, giovanissima, già mi sta sopra l'1,80. Allora, tra pochi minuti le ultime notizie, come dicevamo, dall'Italia del mondo, e poi andremo a salutare il nostro ospite.
2: E poi corriamo col guanto, iniziativa molto molto carina.
1: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Governo romeno e NATO hanno definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. Un razzo sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso questa notte sulla piattaforma di lancio in Florida durante un collaudo. In un comunicato la compagnia fa riferimento ad un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime né feriti. Giallo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, un 65enne è morto in casa per un colpo di pistola. Stava maneggiando l'arma, ferma la moglie, unica presente. Alberto Scalari, questo è il nome della vittima, è stato trovato morto, accovacciato a terra, mentre la pistola era sul tavolo della cucina. Si indaga sull'accaduto. Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia i viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche, soprattutto verso il mare. E intanto questo è un altro venerdì da bollino rosso per uno sciopero generale proclamato da diverse sigle sindacali, agitazione che riguarda tutti i settori pubblici e privati. La mobilitazione coinvolge sia il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord fino alle 21, con treni che possono subire cancellazioni o variazioni, sia quello delle aziende di trasporto locali con orari che possono variare, coinvolto anche il comparto aereo fino a mezzanotte. Parigi stregata per Jannik Sinner, che esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da un malessere fisico e di conseguenza dall'argentino Cerundolo in 5 set. Avanti 2-7-0, 5-1 nel terzo. Sinner era vicinissimo alla chiusura del match, ma proprio in quel momento ha accusato un colpo di calore, perdendo 18 degli ultimi 20 game. Fuori anche Luciano Darderi, superato da un altro argentino come Sagna. A tenere alta la bandiera italiana, approdando al terzo turno, ci pensano Flavio Cobolli, che batte il cinese Wu, Matteo Berrettini, che fa fuori il francese Rinderknecht, e Matteo Arnaldi, che piega il greco Tsitsipas. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Nuovo singolo di Madame con Marrakesh. Volevo capire alle 11:05 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Allora dai, corriamo con il guanto. Siamo con Massimo Confalonieri, ideatore di questa bellissima iniziativa. Ciao Massimo, spiegaci che cos'è Corriamo col Guanto.
2: Allora, ciao Fabiana, ciao Claudio.
0: Ciao Massimo.
2: Grazie dell'invito. Che cos'è Corro col Guanto? Secondo me la parola e la frase lo dice già. Correre, ma indossando un guanto. E voi mi chiederete il perché? Perché semplicemente noi siamo dei runner che corriamo come tutti gli altri, facciamo le competizioni come tutti gli altri, ma oltre a correre raccogliamo magari anche i gel, le bottigliette, la lattina, la bottiglia di vetro che troviamo sul lungo percorso, ma non solo durante le gare, ma tutti i giorni quando ci alleniamo.
0: Wow. Beh Massimo, complimenti, perché veramente, guarda, mi verrebbe da chiedere, ma io la risposta la so già, quante cose trovate da raccogliere, immagino tantissime.
2: Sono infinite perché è tanto quanto la maleducazione che c'è in giro, quindi noi abbiamo cercato di prendere questo problema e lo abbiamo ribaltato. Non ci interessa più sapere perché uno butta per terra, ma stiamo contagiando tutti quanti a dire quanto è bello essere invece l'opposto, cioè correre, raccogliere, buttarlo via senza arrabbiarci. Lo facciamo perché noi siamo sulla stessa barca, quindi la terra è di tutti, casa nostra è ovunque, quindi io tengo pulito casa mia ovunque vado, come domenica.
0: Hai fatto uno spot fantastico, sei bravissimo, anche perché hai ragione, più di 1000 parole che a volte rimangono nell'aria, diciamo così, inutilmente. Voi date l'esempio con la concretezza, e quindi questo è veramente molto molto molto bello da parte vostra.
2: Infatti Fabiana, noi abbiamo cercato di trovare un claim che ci rappresenta tasse, e non ci sono parole negative o positive. Noi, il nostro claim è obiettivo esempio. Non ci interessa, come dicevo prima, noi lo facciamo perché è giusto farlo, e come diceva mia nonna, quando fai la cosa giusta non sbagli mai, e questo secondo me è giusto.
1: Ma bravissimo Massimo, ascolta, l'occasione di questo weekend è propizia per ricordare la vostra presenza questa domenica ad una mezza maratona molto importante della memoria, da Capaci a Via D'Amelio, per ricordare due grandi personaggi, Falcone e Borsellino. Dunque sarete anche lì a correre questa domenica con il guanto?
2: Certamente, guarda, se ti dicessi che adesso io ho la pelle d'oca, credeteci, perché l'invito che mi è arrivata dalla Polizia di Stato di Palermo è proprio perché hanno capito, guardandoci, vedendoci, e perché a novembre io ho fatto la maratona di Palermo, hanno visto questo pazzo fare questa cosa gratuitamente per gli altri, e la telefonata era: voi siete l'esempio lampante che vi dedicate gratuitamente per gli altri e per l'ambiente, siete nostri ospiti. Quindi noi correremo, saremo in 5, siamo ospiti loro, correremo, ma soprattutto non solo correremo a modo nostro, in memoria non solo di Falcone Borsellino, ma soprattutto, e qui ci tengo anch'io, per tutti quei ragazzi che hanno dato la loro vita come della Polizia di Stato, che hanno dato gratuitamente il loro servizio per una causa molto più importante, che molte volte ci scordiamo e ricordiamo sempre solo due stragi.
0: Hai proprio ragione, hai assolutamente ragione. Senti Massimo, prima di salutarti, se qualcuno, e siamo sicuri che sicuramente ci sarà, volesse unirsi, diciamo, al vostro impegno, che cosa può fare?
2: Questa è una bellissima frase, e si aspetta sempre che ci sia un posto dove andare a iscriversi, fare. No, la nostra è un'idea che deve viaggiare proprio sulle gambe, deve viaggiare semplicemente. Quindi lo volete fare? Vi armate di guanto, vi armate di un sacchetto, vi armate di scarpette, uscite di casa, camminate, correte, fate la normalità, la vostra vita normale, ma fatela con una consapevolezza differente. Vi chinate, non vi sporcate, vi pulite la coscienza, lo fate, raccogliete, lo buttate nel primo cestino, non c'è da fare nient'altro. Poi volete farlo con la nostra maglietta, benissimo, noi le regaliamo gratuitamente a tutti, e quindi ci potete trovare ovunque. Scrivete Corro col Guanto tutto attaccato su internet e vi viene fuori tutto, social media, Instagram, Facebook, YouTube, eccetera.
1: Io non so, quindi, se sei d'accordo Fabiana, ma questo personaggio Massimo diventa uno dei miei preferiti del 2026 in assoluto.
0: Corri bene e parli anche meglio,
1: infatti
0: te lo diciamo, insomma. Massimo
1: Confalonieri, Corro col Guanto, salutaci la Sicilia famiglia e sii protagonista a tuo modo, da grande corridore, da grande personaggio di questa terza mezza maratona della memoria. Presto Massimo.
0: Massimo.
1: Ciao.
2: Ringrazio tutti e vi lascio solo con questa frase: fate poco col sorriso e non fate più nulla arrabbiandovi, perché è inutile arrabbiarsi e non fare mai nulla. Fate poco, ma fatelo col sorriso.
1: È la giornata giusta questa. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo. Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao, grazie Massimo.
3: The Journalist, The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Ariana Grande, Yes and la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Abbiamo poco fa salutato Massimo Corro col guanto, un esempio veramente bello di come insomma esistano esseri umani capaci anche di fare delle cose positive con l'esempio. Poi per fortuna arrivano anche un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori, perché Massimo è stato bravissimo anche a raccontarci la loro iniziativa e anche questa iniziativa molto bella alla quale parteciperà in Sicilia, proprio in memoria, diciamo, una data che cade a metà tra le due stragi, quella di Capaci e D'Amelio, nel ricordo di Falcone e Borsellino. Ma insomma ci sono tantissime persone che si comportano bene. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, beh, grandissimo questo Massimo, è un po' come il Simone Lunghi del nostro Naviglio di Milano, ovviamente, che raccatta tutto quello che c'è nel Naviglio. Ciao, buona giornata.
0: Comprese le biciclette.
2: Beh, di questi tempi fare le cose con questo spirito assolutamente altruistico, senza davvero chiedere nulla in cambio, è davvero una perla rara, insomma. Quindi bravo Massimo e bravo chiunque, insomma, si dà da fare.
0: Anche Maria, che ci scrive dalla provincia di Varese, che dice che lei ogni volta che va in spiaggia, lago, tipo oggi, fa il giro della spiaggia, tira su i mozziconi, le bottiglie, con il sorriso, ha tutti gli occhi addosso dei bagnati e dice sempre ad alta voce con il sorriso: questo è il buon esempio, ma soprattutto l'ha insegnato al figlio.
2: Ah beh, bravissima, bravissima. Dai, tra poco diamo un'occhiata al meteo e poi andiamo su questa polemica che si sta trascinando ormai da qualche giorno dopo le parole di Francesco De Gregori.
0: Sì, è giusto che gli artisti esprimano la loro posizione, il loro pensiero politico. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi.
4: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
5: ma
4: poi anche
5: te?
4: Il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito, ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi al mattino. Ancora un filo di instabilità con possibili temporali o rovesci in Piemonte, coste centrali della Toscana. Nel resto d'Italia tempo complessivamente stabile e soleggiato, temperature in calo quasi ovunque. Abbiamo in ogni caso livelli intorno ai 30 gradi anche oggi. Le previsioni invece per domani, sabato, ci dicono di una giornata prevalentemente soleggiata e stabile. Al mattino prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio un po' di nubi in transito, parliamo di domani, al nord con un cielo poco parzialmente nuvoloso e ancora locali rovesci o brevi temporali possibili sulle Alpi occidentali. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

poco entreremo in questa polemica. È giusto che gli artisti prendano posizione politica, impegno dal palco. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One, subito dopo il nuovo singolo di Elisa.

0: fare una foto.
1: Il nuovo singolo di Elisa si intitola Amore, è in diretta qui a Radio Number One, The Journalist gli spacca notizie. Proprio Elisa ha risposto dicendosi contraria, insomma, alle affermazioni che adesso vi riportiamo di Francesco De Gregori a proposito degli artisti che esprimono il loro pensiero e insomma dichiarano il proprio impegno politico. Anzi, lei ha detto è giusto schierarsi, io lo faccio per Gaza, poi magari avrà sicuramente, come dire, delle piccole ripercussioni a livello professionale, ma questo poco conta quando si è convinti di quello che si fa. Ma facciamo un passo indietro. Che cosa ha detto Francesco De Gregori?
2: Teatro Out of di Milano, davanti ai giornalisti, insomma, che gli fanno varie domande, si arriva sull'argomento di Bruce Springsteen, no? Che si è schierato apertamente contro Trump, e lui di risposta ha detto una frase che forse in pochi si aspettavano. Trovo imbarazzante, ha detto De Gregori, quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta e apolitica su questioni internazionali. Il proclama buttato giù da un palco mi lascia abbastanza indifferente. E insomma, per tutti i fan di De Gregori è stato un colpo questo, perché probabilmente non si aspettavano una frase di questo tipo.
1: Vabbè, questo è il pensiero di De Gregori, per fortuna, voglio dire, o per sfortuna, non lo sappiamo. Ci sono altri artisti che invece la pensano,
2: certo,
1: in maniera totalmente diversa, anche perché lui ha aggiunto: chi sono io per esprimere un parere su chi è meglio, chi è migliore, chi è peggiore? Dice: non sono superiore a nessuno. Dice: nemmeno io so quale posizione assumere su Gaza o Israele, perché ho le idee confuse. Anche se è vero che, insomma, non può essere certo una risposta alle prese di posizioni neanche il presidente degli Stati Uniti d'America, pur essendo il presidente degli Stati Uniti d'America, può esprimere pensieri come quelli che hanno fatto il giro del mondo su artisti o sulla loro musica, non avendo nessuna, voglio dire, competenza musicale, no? Magari già abbiamo dei dubbi che abbia competenza politica, ma nel caso sicuramente competenza musicale no, da poter dire se Springsteen è, cos'è che gli ha detto, insomma, ha usato diversi aggettivi.
2: Sì.
1: No, adesso rimanendo nei toni, diciamo, moderati, ci sono, da poi lui ha citato Bob Dylan, che, che per esempio non fa questo, ma insomma tantissimi artisti in realtà l'hanno fatto attraverso la loro musica, con delle canzoni, testi scritti, o tantissimi attori che hanno partecipato a manifestazioni paciciste, tra tutte ce n'è una, due anzi, attrici americane che da sempre sono state portabandiera, diciamo, del loro impegno politico e sociale, Susan Sarandon e Jane Fonda, quindi certo, insomma, sono dei nomi importantissimi dello showbiz mondiale,
2: certo,
1: no?
2: Mi verrebbe anche da dire però che De Gregori nella sua lunga carriera spesso invece si è proprio schierato, no? In passato, sia con i testi delle sue canzoni, sia con partecipazioni, commenti, voglio dire, non è uno qualunque che dice una cosa del genere, per quello che insomma questa sua risposta ha lasciato così, ha colpito molto e ha aperto un vero e proprio dibattito, e quindi ognuno insomma cerca di capire se gli artisti debbano schierarsi o meno.
1: Sì, ci torniamo tra poco, anche perché sono in tanti in realtà quelli che continueranno ad esprimere il loro pensiero politico dal palco, e siamo sicuri che continuerà a farlo ovviamente anche Bruce Springsteen, che ne ha fatto quasi, devo dire, un vanto, nel senso che nei suoi show ovviamente adesso il riferimento c'è sempre alla politica del presidente degli Stati Uniti d'America, ma non è il solo. Intanto continua la nostra musica con gli U2.

0: pronto pronto a Bagheria, dove Dua Lipa il 5 di giugno si sposerà con Callum Turner, attore e modello. Sono attesi praticamente tantissimi ospiti VIPs internazionali, ancora non se ne conosce, non si conoscono insomma i nomi, è trapelato solo quello di Elton John. Si sa solo che ovviamente tutta l'area sarà super blindata proprio per l'arrivo di tutti i suoi amici.
1: Il presidente Mattarella non è stato invitato, vero?
0: No, matrimoni no,
1: di Dua Lipa.
0: Decisamente no.
1: No, perché la notizia di cui parliamo tra poco, insomma, è che Mattarella, ma lo vediamo, è sempre più pop, sempre più social, dopo questo selfie con Anna Pepe, insomma, che ha fatto il giro d'Italia e del mondo, insomma, tutti vedono sempre di più sui social il nostro presidente.
0: Rimanete lì, tra poco in arrivo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Soul, Aretha Franklin, Freeway of Love, protagonista come sempre del nostro spazio dedicato alle grandi canzoni. Si narra, tra l'altro, tra le tante cose, sono stati anche fatti tantissimi film, insomma, sulla vita di Aretha Franklin, che lei rinunciasse spesso a dei tour perché aveva paura dell'aereo e quindi dopo un trauma che aveva avuto, tant'è che insomma negli ultimi anni continuava a fare, diciamo, gli spettacoli dal vivo solamente nel Nord America e quindi rinunciava a lunghi viaggi all'estero proprio per questo motivo.
1: Il nostro presidente Sergio Mattarella, 85 anni, sempre più social dopo questa, dopo questo, vabbè, non è la prima volta che va a finire sui social, però questo selfie con Anna Pepe sta facendo il giro del mondo, anche perché lei ha milioni di follower, e quindi c'è questo bellissimo articolo sul Post che cerca di tracciare un profilo, no, del presidente Mattarella, che ricordiamo è stato il primo presidente ad aprire un profilo su Instagram del ufficiale del Quirinale, e contrariamente alla sua figura, no, di costituzionalista abbastanza grigio e serio, forse che tutti pensavano all'inizio, no, del suo mandato, invece molto, ama molto insomma questa condivisione con la gente anche attraverso i social.
0: Allora, tra l'altro il 2 giugno, proprio per gli 80 anni della proclamazione della Repubblica, il presidente Mattarella ha deciso di cambiare, modificare insomma il programma abituale, perché alla vigilia non ci sarà il tradizionale ricevimento che piace così tanto ai giardini del Quirinale, insomma, ai politici e ai giornalisti, ma una delegazione di categorie fragili e associazioni di volontariato che assisteranno a un concerto jazz, mentre il 2 giugno per la prima volta verrà organizzata questa manifestazione in piazza del Quirinale, che tra l'altro sarà trasmessa in diretta TV, a cui parteciperanno tanti artisti, tra cui Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Annalisa, Paola Cortellesi, e anche sportivi come Alessandro Del Piero e Federica Brignone. Insomma, sono cambiati un po' di programmi, ma diciamo che la sua viralità social, secondo me, continuerà, anche perché è così che molti giovani che non sono molto vicini alla politica in realtà hanno scoperto il profilo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sicuramente la prima volta dopo aver visto un selfie fatto dal Presidente, non da lui, ma insomma con cantanti molto amati dai giovanissimi.
1: Però questo contrasto, no, tra le sue figure, i capelli bianchi, lui sempre comunque rigoroso, e questa apertura e anche la sua simpatia, io direi, è sempre molto vivo, no, in ogni incontro, no, sia con gli artisti sia con gli sportivi.
0: Ma sì, lui arriva perché è una persona vera, contrariamente a molti altri che insomma fanno invece un sacco di foto. Allora, continua la nostra musica qui a Radio Number One con il singolo di Lady Gaga, ed è

0: voce è quella di Gabriella Selmi. Mancano pochi minuti alle 12. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Volevo dire una cosa sul Quirinale. 2 giugno, detto bene, festa della Repubblica. C'è questa iniziativa alla quale tutti possono aderire. I volti della Repubblica, appunto, Quirinale.it. Ho visto già alcuni volti di personaggi famosi che esprimono in 30 secondi la propria idea di Repubblica, ma lo possono fare anche le persone normali. Quindi anche in questo caso ognuno di noi può mandare un video e in 30 secondi raccontare, insomma, la sua idea di Repubblica. Fra poco però andiamo sugli scout, Fabiana, su questo argomento.
0: Sì, andiamo sugli scout, sicuramente, diciamo, ne abbiamo già parlato in relazione a una decisione che invece era stata presa assolutamente contraria a quella qui che vi spiegheremo, diciamo, tra poco in Italia, e cioè via l'orientamento sessuale dai criteri di selezione per i ruoli educativi. Ma ovviamente questa decisione ha già suscitato qualche polemica. Quindi rimanete lì, ne parliamo tra poco via The Journalist.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, 12:02, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Governo romeno e NATO hanno definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. Giallo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, un 65enne morto in casa per un colpo di pistola. Stava maneggiando l'arma, ferma la moglie, unica presente. Si indaga sull'accaduto. Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Lo sport, il calcio, mentre ufficiale l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, ha firmato un biennale. Da oggi inizia la nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale maggiore. Scatta infatti il raduno a Coverciano per i 24 giocatori chiamati dal CTA di interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In Serie B stasera il Monza potrebbe invece festeggiare la seconda promozione in A della sua storia, ospitando il Catanzaro nella finale di ritorno dei play-off. 2-0 Brianzolo all'andata. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

0: talk about.
1: Il nuovo singolo di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sono le 12:03. Buon venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, come anticipato poco fa, c'è questo, diciamo, questa svolta per lo scautismo italiano con questa decisione di AGESCI.
2: Allora, AGESCI è l'associazione guide scout cattolici italiani. Dopo un percorso che è durato 3 o 4 anni, sono arrivati, insomma, a spiegare, a diramare questo comunicato, questa decisione per cui l'orientamento sessuale e l'identità di genere non potranno più costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo negli scout. Quindi penso alle guide, ai capi, insomma ai vari ruoli, no, che ci sono negli scout. E questo è una decisione che creerà, secondo me, anche delle risposte e probabilmente anche delle polemiche, no? Anche perché in Italia ogni cosa che si fa crea polemiche, figuriamoci una decisione come questa da parte degli scout, che ricordo sono cattolici in questo caso, della AGESCI.
1: Allora, diciamo che è arrivata invece una dichiarazione assolutamente positiva da parte dell'Arcigay, che ha detto: accogliamo, certo, con sollievo questa notizia che mette fine a una lunga storia di isolamento e discriminazione. Dice l'Arcigay: per anni persone LGBTQ IA+ sono state escluse, costrette a nascondersi, allontanate da un contesto educativo che avrebbe invece dovuto formarle alla comunità e ai valori. Diciamo che sicuramente però ci saranno sicuramente, diciamo, dei genitori di scout e guide che non saranno assolutamente d'accordo, no? Almeno, insomma, stando a quello che abbiamo letto.
2: Le opinioni poi sono legittime, per carità, però gli scout hanno anche raccontato che le testimonianze raccolte un po' nelle varie comunità di scout hanno raccontato di percorsi di inclusione, ma anche di grandi sofferenze, silenzi, allontanamenti proprio dovuti a questi pregiudizi nel corso degli anni. E proprio da questa analisi di ciò che succedeva, insomma, nei vari gruppi scout italiani, sono arrivati a questa svolta per cui l'orientamento sessuale non sarà più tra i criteri di scelta delle guide scout che vogliono entrare negli scout e dare una mano, no?
1: Contrariamente a quello che, insomma, invece era stato deciso negli Stati Uniti, perché ricorderete, ne abbiamo parlato, c'era stato proprio lo stop a programmi e politiche che promuovono la diversità, quindi in direzione assolutamente contraria a quello che invece è stato deciso in Italia, che invece noi accogliamo assolutamente come a favore, no? Come una cosa decisamente positiva.
2: Quindi c'è un fondatore degli scout, no? Tanto tempo fa, ma a questo punto ci sono due linee completamente diverse.
1: Una è da noi in Italia, l'altra è negli Stati Uniti, ma credo assolutamente per allinearsi anche alla politica del presidente. C'è NEC.

0: Neck, lascia che io sia, anche lui è stato nostro ospite qui a The Journalist. Allora, eravamo rimasti agli scout, lasciamo lì gli scout, veniamo a Milano, dove il capo di gabinetto di Sala è un po' recidivo, è passato con il rosso, ma è già la seconda volta e quindi gli hanno ritirato la patente.
1: Ma non è bello però quando uno è così in vista. Lui è il braccio destro del sindaco Sala, si chiama Filippo Barberi, ed è già la seconda volta, la prima nel 2025, che passa con il rosso e quindi gli hanno ritirato la patente. Non sarà felicissimo secondo me Giuseppe Sala. No, ho capito, però voglio dire, sei lì in vista, devi dare il buone. Quando le cose le fanno i politici, evidentemente hanno una ricaduta maggiore, no?
0: Guarda, la cosa positiva di questa notizia è che per fortuna, e spero, lui non abbia detto io lavoro con il sia solo il braccio destro del sindaco Sala, sperando diciamo in una multa ritirata. Invece giustamente la polizia gli ha fatto la multa e non solo, ritirata anche la patente. Quindi praticamente, tra l'altro, questo fatto è successo a pochi metri dal comando di Piazza Beccaria, insomma.
1: Molto
0: era
1: bene
0: a bordo del suo scooter quando due agenti motociclisti lo hanno notato, e quindi insomma è già la seconda volta, per cui anche se
1: peccato,
0: lavori con il sindaco a maggior ragione dovresti dare l'esempio,
1: però
0: no?
1: Dal nostro punto di vista peccato, perché sarebbe stata un'altra notizia della nostra collana lei non sa chi sono io, invece l'abbiamo persa sto giro, evidentemente.
0: No,
1: ha chinato la testa,
0: sarebbe arrabbiato ovviamente sindaco Sala, dai, lei non sa chi sono io. Adesso patente ritirata, esattamente quanto gli hanno dato diciamo di multa, un po', perché insomma è il punto chiave che è emerso in un secondo momento, che lui sarebbe infatti risultato una seconda infrazione nel 2025, quindi hanno fatto chiaramente una piccola ricerca e quindi gli hanno ritirato la patente. Allora la sospensione potrà andare da un minimo di un mese a un massimo di 3.
1: Tre mesi senza patente è un problemino, eh.
0: Vabbè, ma figurati a Milano, prendi la metro, quindi insomma il capo di gabinetto di Sala prenderà la metropolitana, così magari vede un po' di cose e recensisce anche il funzionamento della metro, che va comunque benissimo al suo sindaco, no? Un po' di vita comune che fanno tutti i cittadini.
1: C'è sempre un lato positivo in tutte le notizie.
0: Dai, c'è Teddy Swims.

0: La musica dei Bausa, 12 e 18 minuti, rimanete con noi, tra poco a Radio Number One qui a The Journalist e vi portiamo a Torino.
1: Ecco, quando decidete di bucare le gomme della vostra ex moglie, organizzatevi, insomma, due cose.
0: Esatto, è bene però organizzatevi meglio del nostro amico.
1: No, malissimo questa storia.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Riecco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
4: Lei è un cretino.
2: Happy Hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

Alle 13, tante curiosità, aggiornamenti live e interviste, quella che abbiamo realizzato questa mattina con il nostro amico Massimo di Corriamo col Guanto, la ritroverete tra pochissimo sul nostro sito radionumber1.it. Allora, tra poco andremo vicino a Torino perché è successo un fatto davvero molto molto particolare. Tra moglie e marito, in questo caso non solo non mettere il dito, ma c'è anche qualcos'altro da raccontare, una vendetta finita molto molto molto male. Restate con noi.

0: Allora, vi portiamo a Torino per raccontarvi, diciamo, la storia di questo signore che si voleva probabilmente vendicare dell'ex moglie. Tra l'altro non è giovanissimo, perché ha 78 anni, ma evidentemente non ha digerito alcune cose.
1: Ho capito. Allora, la vostra idea è questa, chiediamo anche agli ascoltatori. Cioè, la vostra idea è tagliare le gomme, ok, bucare le gomme dell'ex moglie. Cioè, come vi organizzate per questa cosa che viene fatta di notte per non farvi riconoscere? Allora, in questo caso, questo signore di 78 anni ha deciso di mettersi un sacchetto di carta in testa, un sacchetto come quelli del pane, più o meno, avete presente? Forse no, un pochettino più grande, di quelli che contengono magari i vestiti o le scarpe quando andate ad acquistare. Insomma, se l'è messo in testa, ha preso questo bastone.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Number One, la leggerezza Summer dell'estate, la leggerezza. Sì, lo fa meglio Francesco Gabbani, scusami, l'altro Francesco.
1: Però mi piaceva. Allora, torniamo alla nostra sfida.
0: Sì.
1: Pittura contro scultura, questo un po'. Sì, sì, a martellate, non c'è un martello. A proposito, abbiamo dato una piccola citazione, perché non parli? E siamo andati a memoria e devo dire la verità, sia io che Andrea abbiamo beccato di chi era la citazione. Io ho beccato che era del buon Arroti e Andrea ha beccato che di quale scultura era?
0: Il Mosè che è custodito, esatto. Una statua fantastica in effetti in San Pietro in Vincoli a Roma, non distante dal Colosseo. Però sono arrivati un sacco di messaggi, abbandonerei questo nostro sermone sull'arte italiana.
1: No, era perché volevo arrivare al perché parli, ma perché parli?
0: No, lo zio perché parla, dai, qualche vocale.
2: Io mi schiero dalla parte delle sculture. Anche perché ce n'è una nel paese di Bienno, fuori dal comune, che sinceramente non so che scultura è, però io tutte le volte che guardo lì mi sembra il monumento dedicato alla vagina, è uguale.
1: Allora siamo...
3: Quadri.
0: No.
3: Ma vuoi mettere un Hayes, il bacio di Hayes, un Klimt, un Van Gogh? Rispetto alle sculture, cioè, no, non esiste. Quadri tutta la vita. Ciao Roberto.
0: Ma ha ragione. Sai dove è custodito il bacio di Hayez? Dai, andiamo avanti col quiz. Il bacio di Hayez.
1: Dove è custodito il bacio di Hayez?
0: Dove si può osservare?
1: Il bacio di Hayez era al Louvre?
0: No, è in Italia. No. In Italia.
1: Abbiamo rubato. Perché loro c'ha la Gioconda e quindi noi abbiamo ciulato il bacio di Hayez.
0: Ma dai, ma lo sanno tutti, zio, la Pinacoteca di Brera a Milano.
1: E lì
0: a due passi
1: da Brera.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Allora, partiamo dal presupposto che vivo nella bassa mantovana, quindi il paese dei naif. Praticamente coloro che si sono fatti artisti da soli. Siamo a 20 km da Ligabue e via discorrendo. Per me i quadri, e poi più, partendo da Picasso, quando ho visitato un museo a Barcellona, e Monet, qualsiasi cosa. È vero anche però che le statue, quindi qualsiasi scultura, sono meravigliose da vedere, quindi è combattuta. Però per me il punto va alla pittura.
0: Grazie, era quello che speravo, zio.
1: E ringrazio anche a nome di Ligabue.
0: Guarda, lo sapevo che andava a finire lì. Vogliamo fare i seri una volta. No, dai.
1: Era una cosa naif, mi piaceva molto. È una questione artigianale popolare.
0: Ligabue, il pittore, caro zio. Dipinti contro sculture, questo è il match di oggi. Da che parte state? Right from-

0: Pink, Just Give Me a Reason, su Radio Number One. Siamo nel pieno di un one match di fuoco e fiamme, sì, tra sculture e pitture, tra quadri e quei corpi tutti belli scolpiti che sembrano veri, sembrano uscire dal marmo, dalla tutti, roccia, la forza,
1: tutti tempestati di diamanti. Ah no, quella è un'altra cosa.
0: Tempestato da diamanti. Ratatata, ratata.
1: Quella, senti, è un'altra cosa. Sì, senti cosa, senti.
0: No, dico, senti, ci sono un sacco di messaggi che effettivamente... Aia, aia.
1: È arrivato quel momento lì, quello del momento tradimento, caro zio. Sei pronto? Sei pronto? Sei pronto?
0: Sono pronto, sono pro. Io sono nato di 8 mesi. Puoi andare, chiedi il momento tradimento. Ricordiamo che è un botta e risposta. Quindi partirà Andrea che l'ha lanciato con... in questo caso cosa mi vuoi chiedere? Cosa vuoi lanciare?
1: Ma mettiamo a confronto delle fantastiche opere d'arte. Parlo io di dipinti e tu vediamo se riesci a reggere questa sfida. Perché ti anticipo che alcuni dei dipinti, affreschi, insomma quadri che vado a leggerti sono davvero imbattibili, eh. Vado?
0: Dilettante, vai, vai.
1: Io parto con La notte stellata di Van Gogh.
0: E io ti rispondo con il David di Buonarroti a Firenze.
1: Di Donatello. La vocazione di San Matteo, il Caravaggio, questa luce che va dalla finestra a illuminare tutta la scena. Incredibile.
0: E allora io ti rispondo con La Venere di Milo, al Louvre, a Parigi, l'eleganza senza tempo, quella lì, tutto bella, bella, poi vai.
1: Io cambio genere, vado su Salvador Dalì, La persistenza della memoria, tanta roba.
0: E allora io ti ribatto con Il pensatore, Augustin Rodin, al Museo Rodin a Parigi. Rodin, Parigi, quello che pensa, lo so che tu non pensi, ma lui è proprio l'emblema del pensiero.
1: E allora io ti dico Il bacio di Klimt in questo caso, non quello di Hayez, che comunque ha il suo perché.
0: E io ti ribatto ancora La pietà, La pietà.
1: Quella che fai tu agli ascoltatori.
0: Quella che sta al Vaticano, una delle sculture più importanti al mondo di tutti i tempi.
1: Sì, un po' piccolina però, per i miei gusti.
0: La pietà è piccolina.
1: Sì, non è tanto grande dentro San Pietro. Chiudo con questo quadro memorabile che tutti conoscono, che è L'urlo di Munch.
0: E allora io chiudo con una scultura che domina Rio de Janeiro.
1: Sentiamo.
0: Il Cristo di Rio de Janeiro, Brasil, perché sta là sotto, pan de azúcar, che scultura famosa, una tra le più importanti al mondo, vuoi mettere il Cristo?
1: Il Corcovado.
0: Bravo, Corcovado, vedo che conosci il Corcovado, Cristo, un pan de azúcar, tutto quanto, diciamo.
1: Ragazzi, un match di livello pazzesco fino a quando poi lo zio si mette a fare le imitazioni. Sì.
0: Ma non è vero, tra l'altro molto alto, bellissimo livello.
1: E la musica ci segue, ragazzi, Harry Styles.

0: American Girls, Harry Styles su Radio Number One. Questo è un match veramente interessante, un sacco di messaggi. A proposito, ne è arrivato uno che lo zio Nasti cercava fortemente, ce l'ha fatta.
1: Sì, sì. Ragazzi, è Angela da Lugano. Dopo che zio Nasti ha nominato il Corcovado, Pongiasuca, zio Nasti tutta la vita.
0: Pongiasuca.
1: Ciao, buon weekend.
2: E sono dico pan da sugo, ragazzi. No, ma... io guarda, sono a posto così.
0: Ma quando all'inizio diciamo che è scorretto lo zio Nasti come un furetto da un filibustiere, è per questo motivo qui, ragazzi, è per questo motivo qui.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Close the Night, la grande canzone su Radio Number One. Beh, questa è un'opera d'arte di tipo musicale. Stiamo parlando di sculture e quadri, pittura contro scultura, e in questo caso la grande canzone è sicuramente un'opera d'arte. Patti Smith, che è una scultura, lei è un personaggio, sembra quasi una scultura, no?
1: No, potrebbe anche essere protagonista di un bellissimo quadro, invece, perché no? Un bel ritratto fatto come si deve. Sono arrivati un sacco di messaggi, siamo nella parte finale del programma, tutto è abbastanza in equilibrio, quindi se sei d'accordo andrei a leggere qualcosa,
0: Vai, raffica, raffica.
1: Allora, vediamo.
0: Questa era la scultura del cavallo della Rai. Era lui, quella... l'ho riconosciuto.
1: Viale Mazzini. Allora, sì, il colore dà emozione, ma guardare le dita sulla pelle del ratto di Proserpina del Bernini, la morbidezza. Quello è marmo, ragazzi, dice Giuseppe da Mantova. Ai ai ai, però qua c'è chi vota i dipinti, i quadri, perché Marco non solo è grande appassionato, lui stesso che va a vedere tante mostre e tanti musei, lui stesso dipinge, quindi vota per me. Bravo.
0: Bellissimo, ci manda questo quadro, questo elefante dipinto da lui, è sì. Bellissimo.
1: Immerso nell'acqua, molto bello, molto bello. Vuoi leggere questo intanto, zio?
0: Certo, allora, ciao ragazzi, qualche anno fa su YouTube ho visto alcuni filmati di un ritrattista e sono rimasto molto colpito perché i ritratti erano molto realistici, quindi voto per i dipinti Federico. Quando poi vedi l'artista all'opera è impressionante, cioè tu ti senti veramente niente. A me fa questo effetto, cioè tu vedi loro e dici, io faccio fatica a farmi un piatto di spaghetti.
1: Mi sento come il viandante nel mare di nebbia, no? A proposito di quadri. Quindi vedi questa immensità della natura circostante. Alla Kant, citiamo anche Kant, il sublime.
0: No, portatelo a casa, stanco.
1: Velocissima. Qual è la tua scultura preferita? È sempre il Cristo velato oppure ne hai qualcuno in particolare?
0: No, la scultura preferita è il Cristo velato, anche se a livello... diciamo di sculture anche di altro tipo, per esempio la Statua della Libertà, per quanto pacchiana, perché è un po'... però mi ha emozionato quando l'ho vista di persona, fa un bel effetto, fa veramente... mi ha emozionato.
1: Ti posso dire che i miei musei preferiti sono quelli vaticani. Chiaramente la Cappella Sistina è qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Però
0: la
1: mi
0: creazione.
1: Piace tantissimo. Cosa?
0: La creazione, quindi.
1: Anche reazione,
0: La creazione, il ditino,
1: la creazione
0: il ditino.
1: Di Adamo, sì, certo.
0: Adamo
1: certo,
0: che tocca il ditino, non tocca per poco, non tocca il ditino.
1: Però se voglio l'affresco preferito, la scuola di Atene, che è di Raffaello, che è nelle stanze di Raffaello, sempre lì ai Musei Vaticani, quindi quando torno a Roma non perdo mai l'occasione di andarci.
0: Raffaello.
1: Raffaello, certo.
0: Io l'unica cosa che avvicino a te di Raffaello è il cioccolatino che si chiama Raffaello.
1: Ma vabbè. Dai. Meglio il cioccolatino che la tartaruga ninja. Ultimissimi messaggi, 393 444 0444, poi eleggiamo il vincitore.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Number One. Siamo veramente in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questo match, l'ultimo del mese, l'ultimo della settimana. Zio Nasty contro Andrea Brum Brum e Ferrari, che poi in realtà oggi è sculture contro dipinti.
1: Esatto, tra l'altro oggi devo dire un sacco di messaggi anche molto divertenti, sono stati degli spunti anche per noi. Ma questo, per esempio, scusate, ma il muro dipinto della cucina di Leonardo da Vinci? E ci siete detti, ma che cavolo stai dicendo? L'ultima cena. Ma allora ricordiamo, per chi fosse proprio l'asciutto, l'ultima cena, sì. Che a Milano, tra l'altro, sì. È esposto a Milano, di Leonardo da Vinci. Tu pensa che io ci so arrivare anche a piedi, sì. Ma non ti so dire in quale, come si chiama l'edificio, come si chiama esattamente?
0: Refettorio,
1: porco che la sapevo, sì. Il refettorio
0: della chiesa.
1: Quando si tratta di mangiare, Brum Brum Ferrari si ricorda, il refettorio si mangia e lui se lo ricorda, è incredibile.
0: Il refettorio di Santa Maria delle Grazie, ma ti dico anche un'altra cosa, che è un affresco ottenuto con una tecnica mista a secco su intonaco, che poi è durata nel tempo, tanti restauri, però alla fine poi...
1: Tu facevi la guida? Perché ecco dove t'ho già visto. A te t'ho visto in qualche museo far la guida. Tu sei quello con la bandierina in mano.
0: In realtà far la guida, ci vedo bene, Stefano Federici, la guida
1: nei
0: musei.
1: Siamo rovinati.
2: Buon pomeriggio, seguitemi, vi accompagno nelle stanze dello zio, quelle del proibito.
1: No, è lì un altro museo, quello del lo zio delle lo sfumature
2: zio,
1: di grigio.
2: Lo zio proibito.
1: Dai, ragazzi!
0: Dai, siamo arrivati alla fine, dai, leggiamo il vincitore di oggi!
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: poco, ma è Andrea Brum Brum Ferrari, per poco lo dico, l'ha spuntata per un 12-13% dei voti, quindi veramente oggi risicatissima la tua vittoria.
0: Perché ho fatto esempi pazzeschi, no? Viva i dipinti, gli affreschi, i quadri, mentre le sculture, cioè, non sono immediate come i dipinti, no?
1: Guarda, mi sono trattenuto perché avevo le come si chiama?
0: Cosa? Le pulci in testa?
1: Ma che le pulci in testa? Avevo le statue enormi dell'Isola di Pasqua, che sono quelle misteriose. Sì, avevo il bacio. Vabbè. Il bacio di Rodin. Che ne
0: l'hai
1: sei
0: già
1: tu?
0: Detto il bacio, di Rodin. Va bene, no, grazie, va bene. Comunque. Grazie per aver partecipato,
1: grazie,
0: Zio Nasty.
1: Grazie a te. Noi quelli dello Zio Nasty, ci sentiamo domenica sera dalle 18 alle 21. Mi raccomando, non vi perdete il magazine del Weekend Number One.
0: One Match invece lunedì ritorna, 1 giugno, dalle 13 alle 14. Poi saremo in onda anche il 2 e così via. Quindi rimanete con noi. Grazie ancora e vi lasciamo a Stefano Federici al pomeriggio Number One.
1: Ma che bella scultura quello lì.
0: Ciao!
1: Buon weekend!
4: One Match. E tu? Da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi.

0: venerdì, tra pochissimo il PN1, ma prima, visto che sono le 14 in questo istante, ascolto con voi le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Governo romeno e NATO hanno definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. Un razzo sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso questa notte sulla piattaforma di lancio in Florida durante un collaudo. In un comunicato la compagnia fa riferimento ad un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime né feriti. Giallo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, un 65enne morto in casa per un colpo di pistola. Stava maneggiando l'arma, ferma la moglie, unica presente. Si indaga sull'accaduto. Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. 5 mesi sono bastati per cambiare il volto della lotta all'evasione fiscale in Italia, senza nuove tasse, senza blitz spettacolari e senza aumentare le aliquote. È stato sufficiente collegare ciò che i consumatori pagano con carta o bancomat agli scontrini emessi dai commercianti per far riemergere dal sommerso oltre 5 miliardi di euro di imponibile, 115 milioni di scontrini in più registrati rispetto al passato e circa 1 miliardo di euro aggiuntivo entrato nelle casse dello Stato sotto forma di IVA. MotoGP, il weekend del Mugello, iniziato questa mattina col miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro la sua Ducati ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, 8° Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, 15° al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
0: Signore e signori, buon pomeriggio, tocca a noi.

0: 10 e 4 minuti, benvenuti.
1: Ciao Stefano, Caltignaga sempre presente e oggi è
0: venerdì.

0: generale di Forte dei Marmi, pregandomi di salutare tutti gli ascoltatori del PN1 Plus. Come avete sentito, la settimana scorsa era l'ultima puntata per questa stagione, perché la nostra meravigliosa Michela Persico si è presa qualche giorno di ferie nella splendida Forte dei Marmi, ci sta ascoltando e invia un saluto a tutti voi. 393-444-0444 per l'appello, se ci siete dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1 Pomeriggio Number One. Quando

0: Della canzone estiva, visto che ci sta accompagnando lentamente verso l'inizio ufficiale dell'estate 2026, canzone che dedichiamo ai soccorritori volontari della Croce Rossa di Villa Dalmè, che non mollano mai anche sotto questo caldo. Salutiamo anche Marco e Marcantonio che ci stanno ascoltando dal posto di lavoro. Benvenuti.
1: Toc toc, professor Federici.
0: Avanti.
1: Oggi sono presente, ieri assente ingiustificata.
0: Ho avvertito a casa, eh? Ho avvertito.
1: Buon pomeriggio, popolo number one. Ciao Stefano.
0: Buon pomeriggio a te, cara Piera, bentornata nel PN1.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello. Buona radio, buon venerdì.
0: Grazie.
2: E finalmente un ponte lungo. Ciao, un abbraccio.
0: Un abbraccione anche al mister e a tutti gli amici del Piemonte.
3: Ciao carissimo, guarda
0: Ciao.
3: Che ci sono. Guarda che se vuoi venirmi a trovare. Sono di Taverno, ma abito a Cambianica, capito? Ciao, ciao.
0: Durante il ponte, però sono qui a lavorare durante il ponte, quindi vi terrò compagnia anche l'1 e il 2 giugno. Lo so, avrei potuto partire, invece starò qui con voi a condurre il pomeriggio number one. Grazie naturalmente alla Sciura di Tavernola per questo invito. Non ho la via, non so dove esattamente, ma potremmo anche cercare, no? Questa signorina o signora che ormai ha detto, no? Chiaramente con alcuni vocali che le sto simpatico, quindi vedremo se nascerà questo amore in FM, DAB e app. Ma la domanda sorge spontanea: la situazione potrebbe migliorare o peggiorare?
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è e dice oh.
0: Meno male.
4: Ieri sera i piccioni erano molto agitati perché c'erano i chicchi di grandine.
0: Poveri.
4: Che colpivano il loro piumaggio.
0: Grande dottor Piccione. Salutiamo tutti i piccioni ingrandinati. La situa potrebbe migliorare oppure peggiorare?
5: Ciao Spartacus.
0: Ma come Spartacus?
5: Ascolta, volevo salutare la mia Debora che è qua con la Monica e tutte le donne che ho cuccato ieri sera serata. Ho fatto vedere chi è il predatore dell'arca perduta, il Rodolfo, il cuccatore latino del golfo. Ci sono!
0: Nonostante la grandine, lui ha cuccato comunque. Beh, con l'arrivo dell'estate tante coppie scoppiano. Vedremo quali sono i motivi principali. Lo faremo tra poco, naturalmente, anche con il vostro preziosissimo aiuto, visto che siete cuccatori o eravate un

0: questo caldo perdiamo la capacità di intendere e volere con molta facilità. Saluto anche Giuliano.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno
1: a tutti. Buongiorno Piccione. Tutto a posto.
0: Ma come buongiorno Piccione?
1: Buon pomeriggio a tutti. Buon PM1 e fate tutti. Oh, ciao Giuliano.
0: Ciao Giuliano, benvenuto anche a te nel PN1. Poi salutano tutti i personaggi che sono diventati personaggi grazie a Radio Number One. Dicevamo, con l'arrivo dell'estate tante coppie scoppiano, è la verità. Ormai anno dopo anno molte persone che magari non pensavamo si separassero invece lo fanno. Alcune scoppiano, si sa, per la monotonia, altre perché hanno obiettivi diversi. Chi vuole far carriera, chi invece non segue lui, non segue lei. Poi c'è chi si innamora e perde ciò che prima provava per l'altra persona. Però ultimamente, diciamo, questi ricercatori, questi esperti in love si sono detti: ma è vero che ci si può disinnamorare della persona con cui si è stati tanti anni in fretta? E la risposta a quanto pare è sì, perché secondo alcune ricerche, tra l'altro neuroscientifiche, il disinnamoramento non dipende semplicemente dall'oblio, ma da come la mente continua a costruire rappresentazioni emotive di una persona. Cioè, in altre parole, non è il ricordo a essere il problema, ma il significato che gli viene assegnato ogni volta che riaffiora. Quindi parliamo con voi di persone che dalla sera alla mattina purtroppo si disinnamorano del proprio lui o della propria lei. A voi è mai capitato? Vi siete mai disinnamorati così in fretta di una persona? Raccontatecelo su WhatsApp.

0: La nuova di Paola Iezzi, siete su Radio Number One, stavamo parlando dell'arrivo dell'estate con l'arrivo delle alte, calde temperature, tante coppie scoppiano e da lì siamo partiti verso questo viaggio che alcuni esperti hanno condotto con l'ennesima ricerca. Eppure loro si sono chiesti, ma disinnamorarsi in fretta del tuo partner è possibile? Si può? E la risposta è sì, e ce lo state anche confermando, Riab.
1: Number One, buongiorno.
0: A te, cara.
1: Sì. A me è capitato, tanti anni fa stavo con un ragazzo per 5 anni e dovevamo anche sposarci e mi sono svegliata un giorno, la mattina dopo, totalmente disinnamorata di lui, cioè io non provavo più nessun sentimento, zero totale, e forse era meglio così.
0: Va bene, grazie per questo contributo audio, un po' di curiosità ce l'abbiamo, no? Nei tuoi confronti, perché giustamente tu dovevi sposare questo ragazzo, poi a un certo punto al mattino ti sei svegliata e non provavi più alcun sentimento nei suoi confronti. 393-444-0444, disinnamorarsi in fretta, è possibile? Si può?

0: disinnamorarsi in fretta si può? La risposta è sì, perché secondo alcune ricerche neuroscientifiche questo disinnamoramento non dipende semplicemente dall'oblio, ma da come la mente continua, dicono gli esperti, a costruire rappresentazioni emotive di una persona. Abbiamo sentito una ragazza che si è disinnamorata del suo lui dalla sera alla mattina, ma abbiamo altre testimonianze.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Daniela da Pavia.
0: Benvenuta.
1: Allora, diciamo sì, succede. Io però mi sono disinnamorata di uno perché mi sono innamorata di un altro. Però evidentemente è la cosa giusta, sono 33 anni che stiamo insieme. Ciao.
0: E dopo 33 anni sei disinnamorata di uno per un altro.
2: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao caro.
2: Ma per piacere, dai, dall'oggi al domani non puoi perdere interesse. Fai più bella figura a dirmi: avevo la caghetta del matrimonio, ho preferito piantarli subito. Mica, pensa cosa aveva provato prima sta ragazza qua per lui. Se nell'arco di una notte ha piantato lì tutto. Mamma mia. Vabbè, dai. Ognuno poi la pensa come meglio crede, ci mancherebbe, io non giudico nessuno.
0: Esatto, non si giudica nessuno. Ciao caro, 393-444-0444, tra pochissimo giudicheremo la Sfinge. Sarà buona o cattiva con noi? Andremo in Egitto perché arriva l'enigma.
3: Su Radio Number One c'è il PNO.
4: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
5: Buongiorno mattina!
4: Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
5: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
4: E anche tuo.
6: Ma buongiorno.
4: E anche tuo.
7: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
4: E tuo.
8: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
9: Pronto, Manu?
10: Pronto?
11: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
9: Ma ci siamo o no?
10: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
4: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi è

To You 4:31 Radio Number One con Stefano Federici, il PN1, l'ultimo di questa settimana che aprirà le porte. Un lunghissimo weekend, spero per voi, ricco di belle emozioni, perché emozionarsi al giorno d'oggi ha il suo perché. Eh beh, è bello farlo. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, perché una donna è stata

telefono il marito che ha raggiunto la sua dolce metà, ma pure il marito è risultato ubriaco ed era più ubriaco di lei, quindi sono stati fermati entrambi dalla polizia che non credeva ai loro occhi. È accaduto in quel di Aquileia, siamo in provincia di Udine, dove i carabinieri hanno fermato questa donna di 46 anni che è stata trovata positiva dall'etilometro, quindi impossibilitata, come dicevo qualche istante fa, a guidare. Ha chiamato il marito per farsi venire a prendere. L'uomo, giunto sul posto, è stato a sua volta sorpreso in evidente stato di ebbrezza, risultando persino più ubriaco della consorte. Ed entrambi sono stati sanzionati e si sono visti ritirare la patente. Anche questo è accaduto nelle scorse ore in Italy.

Maxi, tenerina tenerina, Sienna Spyro con Material Lover. Dal Diavolo Veste Prada 2, un'altra splendida canzone che ci sta accompagnando in quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one.

Romagna, Bea e Luca, ciao Ste, siamo diretti a Riccione, ti stiamo ascoltando, inviaci un saluto, fatto. Luisa invece a San Benedetto del Tronto e ancora da Roma a Napoli e in sottofondo c'è la tua voce Ste, Massimo, Luigi e Riccardo. Massimo decimo meridio, al mio segnale allargate le strade. Bella questa. Andiamo in Norvegia, nei prossimi tre minuti lo facciamo con il disco aperitivo The Bow.

0: tutti invitati all'aperitivo number one con i norvegesi The Bausa, la loro canzone dell'estate 2026. A me piace tantissimo, si chiama Magnetic. Siete su Radio Number One, tante le persone dirette praticamente ovunque, ma c'è chi resta e andrà in montagna, ad esempio lui, che è pronto a raccontarci quello che ha intenzione di fare, però domani.
1: Domani mattina mi sparo.
0: Vai.
1: Stalla del Musket.
0: Poi.
1: Rifugio Albani.
0: Ok.
1: Ferrantino.
0: Poi.
1: Ferrante.
0: Sì.
1: Passo di Fontana Mora.
0: E ancora.
1: Passo degli Omini.
0: Sì.
1: Ritorno al Musket e vado a casa.
0: Grande.
1: Siete tutti invitati. Partenza da Nasolino, ore 7:30. Ciao e buon weekend lungo a tutti.
0: E quelli che tirano tardi come me cosa fanno? Dormono solo due ore?
2: Su Radio Number One c'è PNL.
3: Pomeriggio number one.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
17: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Signore e signori, siamo tornati all'indietro nel tempo. Questa volta, grazie ai nostri programmatori, abbiamo ritrovato un pezzo fighissimo di Jamiroquai. Gli Jamiroquai from London, siamo nel 1997, la loro canzone intitolata Virtual Insanity. 16:49 di questo venerdì, un abbraccio a Lele che ci sta ascoltando dalla Liguria, e dalla Liguria è connesso anche Mario, mentre dalla Toscana Valentina, dal Piemonte Michele. Saluto anche Leti da Aosta e tutti quelli che ci stanno raccontando quello che hanno intenzione di fare nel prossimo weekend, con un lungo ponte che metterà su strade e autostrade italiane parecchie milioni di persone, ma noi di Radio Number One saremo qui ligi al dovere per accompagnarvi anche con il PN1 lunedì e pure martedì. Io ci tenevo a salutare invece quelle persone che non sono partite nell'immediato, ma partiranno ad esempio questa notte, come Marco e Jessica. Non ho ancora capito se guiderà lui o lei, andranno in quel di Rimini dove trascorreranno 4 giorni molto carini, quindi un abbraccio a tutte quelle persone che invece partiranno questa notte alle 2 o alle 3, sperando di evitare gran parte del traffico. Milioni e milioni di italiani su strade e autostrade, beati voi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: TK41, Lenny Kravitz from Bahamas va a chiudere quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, che tornerà qui su Radio Number One lunedì prossimo a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra, i riascolta. Da Stefano è tutto, buon week, ci ribecchiamo anche domani con la Play One dalle 18. Ciao!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: tanto in arrivo anche in questo venerdì.
1: Buon venerdì a tutti, sono le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città appunto della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo rumeno parla di violazione dello spazio aereo. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà, dicono dal Cremlino. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. Episodio avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci raid russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Il ministro Crosetto: un'escalation intollerabile, la coesione della NATO resta incrollabile. Anche la stessa NATO parla di mossa sconsiderata da parte della Russia. Guerra in Iran. Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento dell'Iran, ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte di Teheran si è ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione, pagano tariffe e attraversano il canale, sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Di Trump ha detto: ogni tanto arrivano le sue truppe, prendono una batosta e tornano indietro. L'Europa ora deve mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. È l'appello lanciato da Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia. Parla di maggiore unità da trovare, considerando poi che l'Unione dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento. Nel primo quadrimestre del 2026 migliorano le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di tali visite, 15 invece quelle migliorate per esami come TAC, risonanze ed ecografie. Lo ha comunicato la GENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Veniamo allo sport. Tennis a Roland Garros, in campo tra i vari campioni oggi Djokovic contro Fonseca. Domani gli ultimi italiani rimasti in gioco: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio, stasera alle 20 la finale playoff di ritorno di Serie B tra Monza e Catanzaro. Si decide l'ultima promossa in massima serie. I brianzoli ripartono dal 2-0 a favore. Domani invece la finale di Champions League a Budapest tra Arsenal e Paris Saint-Germain. MotoGP, Gran Premio del Mugello, i risultati delle prequalifiche di Gian Antonio, il più veloce davanti a Bagnaia e Bastianini. Marc Marquez al rientro dall'infortunio è sesto. Bandiera rossa a causa di una caduta di Quartararo, che sta bene. Domattina alle 10 le seconde libere, a seguire le qualifiche. Alle 15 la sprint, domenica la gara alle 14. Basket, comincia la serie della semifinale playoff tra Brescia e Olimpia Milano, palla 2 alle 20. Domani Virtus Bologna Venezia. 19esima tappa in corso al Giro d'Italia è il tappone dolomitico da 6 Gran Premi della montagna, tra cui il Passo Giau e la Cima Coppi. Bagarre per il podio dietro Vingegaard. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Venerdì 29 maggio, donne al volante pronte a partire. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Sempre noi due in tandem. Tra l'altro Agnese lunedì va in vacanza.
2: Ah, lunedì va in vacanza. Così.
1: Sì, bisogna dirle queste cose.
2: È vero, non ci sarò. Ma tornerò.
1: No, torni, meno male.
2: Ma vediamo, perché se il posto è bello sto là, ciao.
1: Ah, ok. Vabbè, fammelo sapere in tempo.
2: Va bene.
1: Ok, per non fare anche tu. Vabbè, intanto vogliamo parlare invece di turismo?
2: Turismo.
1: Di vacanze?
2: Già che ci siamo, insomma.
1: Di tante cose belle. Beh, lo faremo sicuramente e quindi vogliamo cominciare anche con la musica.
2: Andiamo con loro, con Cioffi e Noemi e la loro Farfalle.

0: di te.
1: Le farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi. In realtà noi donne al volante qui a Radio Number One, le farfalle nello stomaco vengono quando pensiamo alle vacanze.
2: Sempre.
1: Cioè proprio quella roba lì bella, no?
2: Viaggi, vacanze, le farfalline. Sì, avventure, sì. Anche poi dipende dalla vacanza che uno sceglie. Però sì, siamo sempre felici quando si parla di vacanze, anche quando si va, devo dire. Che
1: beh, insomma, sì, ancora sì, meglio, ancora devo meglio. Dire. Però attenzione, perché l'Europa continua a essere la meta preferita dai turisti, un po' perché abbiamo tutto, ci sono le spiagge del Mediterraneo, le capitali d'arte, ci sono i borghi storici, le località alpine, le grandi città, e quindi il fascino europeo sembra non conoscere crisi, e sono sempre di più i turisti che arrivano da ogni parte del mondo, e le tre nazioni più amate sono la Spagna, l'Italia e la Francia.
2: Tu pensa.
1: Ma pensa. Esatto.
2: Esattamente. A guidare questa classifica c'è proprio la Spagna, dove insomma è proprio la regina indiscussa del turismo internazionale. Segue poi a ruota l'Italia. Siamo molto molto contenti di questo secondo posto.
1: Piuttosto distaccati però.
2: È vero. Siamo un po' distaccati, perché più o meno da noi arrivano 265 milioni di turisti, invece la Spagna nel 2025 ne ha registrati quasi 330. Ma comunque siamo secondi, va bene così.
1: Poi seguono la Turchia. Sai che questo è un po'
2: È un bel dato la Turchia, è interessante.
1: Sì. Turchia, Francia, Regno Unito, che anche se non è in Europa, insomma,
2: cioè,
1: non
2: è europea,
1: fine, insomma, è un posto meraviglioso. La Grecia, Grecia con le sue isole, il suo mare, la sua storia. L'Austria, la Croazia, la Germania e i Paesi Bassi.
2: Interessante.
1: Questa è un po' la classifica delle nazioni più amate e più visitate da tutti i turisti del mondo. Ma voi, cari ascoltatori di Radio Number One, dove ve ne andrete in vacanza?
2: Avete già deciso? Sapete già? Italia? Estero? C'è chi non ci va? C'è chi magari ci andrà dopo l'estate? Perché no? Anche
1: c'è un sacco di gente che sceglie anche periodi insospettabili.
2: A novembre. Benissimo.
1: Potrebbe essere.

0: Marrakesh su Radio Number One. Anche noi donne al volante volevamo capire voi dove andrete in vacanza, se avete già deciso, perché insomma siamo curiose. Poi chissà, magari anche a noi ci viene voglia di dire: ma sai che seguiamo i nostri ascoltatori e andiamo proprio lì, perché è un bel posto.
1: Beh, potrebbe essere. Noi accettiamo sempre suggerimenti, certo. Assolutamente. C'è Paolo di Torino che ha cancellato un volo verso New York.
2: No.
1: Sì, perché dice che in questo periodo alla moglie, un po' meno a lui, ma alla moglie in particolare, l'America sta un po' sulle scatole.
0: Va bene.
1: E quindi per una questione proprio di principio non hanno voluto andare lì, ma andranno invece a fare un bel viaggio in Sicilia.
0: Comunque.
1: Non è che cascano male.
0: Assolutamente.
1: Sentiamo.
3: Io andrò in Spagna, appunto, in un'isola dove ho una piccola casetta al mare.
1: Bello.
3: E poi andrò una settimana a Siviglia a fare un corso di spagnolo avanzato.
1: Ma che bello!
3: Sono una docente, quindi sono interessata così a hablar muy bien español.
0: Brava!
3: Ciao!
1: Si dice andale
0: così. Vada. C'è Clelia che poi ci dice: tra giugno e ad agosto andremo in Portogallo, faremo un giro lungo e largo, ma mia figlia ci tiene ad imparare a fare surf, quasi ci provo anch'io. Brava Clelia, mi piace.
1: Beh,
0: ci piace molto.
1: C'è Maurizio che dice: io andrò al polo nord
0: visto il caldo
1: che fa. E poi c'è Roberta: ciao, tra una settimana Karpathos, che bello. Parlavamo appunto della Grecia, e a ottobre Lampedusa. A parte che a Lampedusa ottobre è un po' come a febbraio a Siviglia.
0: No, forse anche un po' più caldo.
1: Io sono andata a Siviglia, a febbraio c'erano 24 gradi.
0: Perfetto.
1: Quindi la nostra docente che ci va ad agosto, complimenti per il coraggio.
0: Se ce la fai e ne esci ancora idratata.

0: su Radio Number One. Spagna, Italia, Turchia e Francia saranno le nazioni più visitate anche quest'anno dai turisti che arrivano da ogni parte del mondo, ed è scattata la domanda: ma voi dove andrete in vacanza quest'anno? C'è Alessandra di Imperia che se ne va a Cesenatico.
1: Da Alessandria a Cesenatico, interessante.
0: No, scusa, non Alessandra, Imperia. Alessandra
1: da
0: di Imperia bello, se ne va a Cesenatico.
1: Okay.
0: Da mare a mare.
1: Esatto. E poi ci sono anche Stefano e Doriana da Como che vanno a Castellaneta Marina, provincia di Taranto. Un bel posto.
0: Bel posto. Bel mare. Sì, bel mare.
2: Ciao
0: sì.
2: Donne, sono Sara. Io sto contando i giorni. Fra pochissimo, venerdì l'altro, finisce la scuola, il venerdì partiamo per la Puglia.
1: Bello.
2: E poi quest'anno abbiamo fatto la pazzia e ci siamo regalate 2 settimane alle Maldive, io e la mia bimba. Ciao, un bacione Sara.
0: Tanta roba, tanta roba. Vabbè, chi rimane qui invece deve sapere quanto traffico c'è, ne parliamo tra poco.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: partenze, sentiamo subito la situazione traffico sulle strade e autostrade tangenziali.
1: Sì, iniziamo con la 21 tra Torino e Brescia, code per 7 km a causa di un incidente tra l'allacciamento con la 26 e lo svincolo di Asti Est in direzione di Torino. Traffico intenso anche all'altezza di Alessandria Ovest in direzione di Brescia. Sulla Firenze-Roma, sulla 1, ci sono code per traffico intenso tra Arezzo e Valdichiana in direzione di Roma. Sulla 4 la Brescia-Padova, 5 km di coda per traffico intenso tra Peschiera e Desenzano in direzione di Milano. Sulla Brescia-Padova, 5 km invece di coda per traffico intenso tra Vicenza Ovest e l'allacciamento con la A31 Porto Gruaro-Conegliano in direzione di Padova. Andiamo sulla 10, il traffico è intenso tra Genova-Voltri e la 7 in direzione Genova, e poi c'è il ripristino di un incidente anche tra Arenzano e Barazze in direzione di Ventimiglia, anche qui vengono segnalate lunghe code. Sulla 12 la Genova-Rosignano, traffico intenso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, mentre in direzione del capoluogo ligure ci sono code tra Genova Nervi e la A7. Sulla 15 sono 6 km di coda per traffico intenso tra Aulla e l'allacciamento con la A12 in direzione di La Spezia. Andiamo anche sulla 22, la Brennero-Modena, dove ci sono code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in direzione di Modena, code anche tra Egnaora e Affi. Code per chiudere anche sulla A26 tra la diramazione Predosa-Bettola e l'allacciamento con la A10 in direzione di Genova-Voltri. Questo al momento è tutto.
0: Ed è tutto, segnaliamo i prossimi, insomma, prossimo traffico tra un'oretta circa, viaggiate con prudenza. Il viaggio continua con noi donne al volante, scaricate l'app di Radio Number One per portarci sempre con noi, soprattutto se in questo momento siete in viaggio, andate da qualche parte, perché no, la radio è sempre un'amica, sia se siete nel traffico appunto, sia che magari siete in spiaggia, volete ascoltare un po' di freschezza musica, noi ci siamo.
1: A proposito comunque di traffico, ricordiamo che domani sarà chiusa l'auto Brennero, quindi molti appunto si stanno
0: attrezzando
1: e stanno partendo tutti oggi, perché domani sarà un delirio se dovete andare appunto sull'auto Brennero. Noi parleremo di caldo, però insomma, ci sono dei provvedimenti che vengono presi in tutte le varie città, non soltanto quelle italiane, ma anche le città all'estero, quindi se dovete viaggiare anche da quelle parti, ci sono dei provvedimenti che ci piacciono e che si potrebbero, esatto, anche copiare.
0: Esatto, anche perché ormai questa ondata di caldo sta coinvolgendo più stati, più nazioni in Europa, quindi non siamo solo noi gli unici sfigati, diciamo così, c'è caldo ovunque. Forse davvero al Polo Nord dovremmo andare per, sì, sfuggire.
1: E comunque al mio paese ci andiamo di sicuro. Serena Brancale, Levante ed Elia, ci andiamo con loro.

0: voce di Selena Gomez in the dark qui su Radio Number One. Le prossime celebrazioni del Pallone d'Oro si svolgeranno a Londra e non a Parigi, e allora vi abbiamo chiesto: ma secondo voi chi della vostra squadra del cuore meriterebbe questo preziosissimo, importante riconoscimento? C'è Federico, interista, che ci dice: per me Di Marco.
1: Beh, Di Marco insomma è stato uno dei protagonisti, esatto, anche di questo campionato. Maldini tutta la vita, ci scrive Dennis di Villa Franca di Verona. Il mio calciatore preferito nella storia del calcio di tutti i tempi è Michel Platini. Mannaggia, hai detto niente.
0: Esatto.
1: Quanto vorrei rivederlo alla mia Juve. Tanti saluti da Maurizio dalla provincia di Torino. Vabbè. Chissà come mai, però, quasi tutti
0: del passato.
1: Vabbè, insomma, ci sarà anche qualche giocatore
0: fresco, diciamo così, sì, cioè attuale più che fresco.
1: Esatto, che vi piace in modo particolare. Vabbè, Di Marco ci sta.
0: Sì.
1: Magari Bastoni un po' meno dopo tutto quello che è successo,
0: esatto,
1: però insomma un po' di simpatia la mandiamo anche a Bastoni, dai. È stato

0: Love Me Harder di Ariana Grande insieme a The Weeknd qui su Radio Number One.
1: Donne al volante, il viaggio continua con una grande canzone che arriva tra poco.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: 1980, grandissimo successo per Orchestral Maneuvers in the Dark. Questa era Enola Gay. Tra l'altro questa canzone ha una storia incredibile, perché poi in quegli anni, cioè negli anni 80, la coppia appunto di artisti, anzi il gruppo di Orchestral Maneuvers in the Dark, voleva lanciare un messaggio di pacifismo, cioè il pacifismo, e era stato un po' frainteso effettivamente, tanto che a cominciare dalla BBC non volevano mandare in onda il pezzo.
1: Esattamente, perché Enola Gay, la BBC e non solo, pensava non fosse insomma un titolo che rimandasse all'omosessualità e alla presunta omosessualità dei
0: componenti,
1: insomma,
0: dei del,
1: componenti
0: gruppo.
1: Del gruppo. Sì. In verità Enola Gay è la nome e cognome di quello che lanciò la bomba su Hiroshima, la bomba atomica, che insomma il suo bombardiere, cacciabombardiere, lui chiamò così in onore alla madre, appunto. E quindi loro scrissero questa canzone proprio ricordando ciò che successe ad Hiroshima. Citarono anche Little Boy, che è la bomba atomica,
0: sì,
1: è il nome della bomba atomica che gli americani diedero, appunto. E appunto questo era un inno pacifista, non un inno all'omosessualità.
0: Esatto. Però insomma, pensa che moltissimi DJ non mandarono in onda durante le loro serate questa canzone proprio per questo motivo.
1: Ma poi anche se fosse,
0: ma sì,
1: se fosse stato un inno,
0: però negli anni 80 ancora succedevano,
1: certo,
0: queste cose. Vabbè, c'è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, qui su Number One.

0: qui su Radio Number One. LP che tornerà in Italia per un tour estivo. Si partirà il 10 luglio a Mantova, poi 11 luglio Gardone Riviera, il 12 ai Laghi di Fusini a Tarvisio e poi 4 agosto a La Spezia. Quindi noi non vediamo l'ora di vederla live.
1: Tutti posti bellissimi, tra l'altro. Molto, complimenti molto per la scelta delle località. Il Lago di Fusini poi è meraviglioso.
0: Raffinata, signora.
1: Sì, la signora
0: Laura. Laura, perché sì, Laura. Ha origini napoletane, lei.
1: Sì, lei ha origini italiane, è vero. Noi ci salutiamo qui, ce ne andiamo. Io, come al solito, ho il...
0: Ritorni.
1: Io ritorno alle 22 con l'appuntamento di Number One Classics. Anche questa sera la storia della musica con le canzoni più belle degli anni 70, 80, 90. Quindi vi aspetto, ci sono...
0: ci sono gli altri due, esatto.
1: Ci sono
0: aspettando,
1: sono
0: i ragazzi dell'Happy Hour. Sono e Gabro e... Vi ricordiamo che lunedì si riparte con Donne al Volante, ma attenzione, io lascio la Lilly per una settimana, sì, ma non è da sola.
1: Se ne va in vacanza, vabbè, quindi buone vacanze Agnese.
0: Grazie.
1: E con me ci sarà, lo diciamo?
0: Diciamolo,
1: quel bel ragazzone di Alvise, Salerno.
0: È un amico delle Donne al Volante, quindi si può dire.
1: Infatti, va bene, noi vi auguriamo un buon fine settimana con me più tardi e tante belle cose con... i ragazzi.
0: Esatto.
1: Adesso ci facciamo l'aperitivo.
0: Sì,
1: con
0: dai.
1: Loro.
0: Buon ascolto.
1: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo, Trapani. Uno scontro tra un'auto e uno scuolabus ha causato 19 feriti, di cui 14 bambini. L'uomo alla guida dell'auto era senza patente e senza assicurazione. Nuove tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania causando 2 feriti. Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Secondo il presidente russo, il velivolo potrebbe essere ucraino. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta, ma più di recente lo slancio si è attenuato. A dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%. Investimenti e innovazione le priorità.
3: In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale. L'Italia conserva punti di forza rilevanti nella meccanica, nella farmaceutica e nelle produzioni di qualità, ma solo investendo e innovando saranno valorizzati.
2: Ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A, alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno della finale play-off di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Una buona serata da Alessio Galea.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Su Radio Number One, Happy Hour.
6: E ce l'abbiamo fatta anche questa settimana, signor Gabbro, ha visto?
7: Siamo arrivati alla fine nonostante i 47 gradi che si percepiscono.
6: Mamma mia, pensi che io vado in giro con le pizze in tasca, crude, ovviamente. Sono cotte.
7: Arriva a casa che sono pronte.
6: Esatto, è già pronto proprio lì, però, come le brioche la mattina, ormai tutto si fa così in questo periodo. Buonasera, benvenuti, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Come sempre ogni sera a partire dalle 20 ci sono un paio d'ore leggerine, però attenzione perché qui si alza il livello della radiofonia mondiale, perché noi alziamo il livello. E per farvi capire dove vi trovate in questo momento, prima cosa che facciamo,
7: come ogni giorno, prendiamo il giornale e leggiamo quello che è il santo del giorno di oggi, venerdì.
6: E allora metti il caso che voi ci avete un'amica che si chiama Orsola, un amico che si chiama Orsolo, a parte svegliarli, metti che sono in letargo, ci fate gli auguri dell'onomastico, perché giustamente è sempre bello ricevere degli auguri, è vero? E attenzione perché oggi è la giornata internazionale, attenzione, delle bibite fresche. Ci avrebbe mai pensato lei?
7: Beh, sicuramente di questo periodo sono utili, fa piacere.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, questa è la Superstar, questa è Radio Number One. Buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito.
1: Buonasera.
0: Sì, buonasera, lei è arrivata anche la barista.
2: È arrivata, Gabriele.
0: Qui non manca mai nessuno da queste, cioè, a parte il Berti che, cioè, sì. Ah no, eccolo qui che sta arrivando.
3: Bella, finalmente sì. L'aperitivo. Sì. Fammi da bere che mi devo rimettere al
0: Va
3: mondo.
0: Va bene, Berti, adesso ci organizziamo. Intanto, nel frattempo, c'è una cosa più importante, perché diciamolo.
2: È arrivato quel momento, come ogni giorno leggiamo l'oroscopo, non quello di domani, attenzione, soprattutto per i nuovi, noi leggiamo l'oroscopo di oggi.
0: Perché, direte voi? Perché così almeno certifichiamo meno, anzi voi certificate meno se gli oroscopari c'hanno e o non c'hanno ragione, diciamolo, perché poi ce lo dovete far sapere, perché abbiamo un numero?
2: 393-444-0444, di solito ci prendono sempre, vediamo se oggi per caso
0: vediamo. Allora, il cancro, e allora attenzione che estraiamo noi adesso il segno, perché prima c'era tanta richiesta e quindi per non far torto a nessuno scegliamo noi il segno. Allora attenzione cancro, fai un'analisi delle cose che vuoi portare avanti. Oggi non è possibile concludere tutto ciò che vuoi. Allora, se la giornata è andata così, amici del cancro, fatecelo sapere. Se invece siete di un altro segno ma vi ci ritrovate all'interno, qual è il problema? Cioè, fatecelo sapere comunque.
2: Io sono del cancro, signor Luchino, non ho capito se analisi logica, grammaticale.
0: No, niente, glielo spiego la prossima volta. Adesso le faccio ascoltare Charlie Puth.

0: buona serata, benvenuta, salutiamo anche Massimo, salutiamo anche Annalisa, buona serata Stefano e buona serata anche a Raffaella che certifica che gli oroscopari non ci hanno azzeccato.
1: Ma neanche oggi?
0: No, no, lei aveva dei dubbi.
1: E qualcuno, ci speravo.
0: Io neanche uno, guardi. Ci pensiamo domani, era la voce quella di Angelina Mango, attenzione perché poi tra non molto ci sarà uno spazio, quello del dedicato a voi, il numero di WhatsApp è sempre quello per richiedere le vostre canzoni e adesso ascoltiamo anche Sombra.

0: Just Dance e Lady Gaga, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. State ascoltando l'Happy Hour, Gabri Luchino.
1: Diciamolo, l'Happy Hour che si ferma per un attimo, ma attenzione perché tra un attimo, anzi in meno di un attimo, arriva il primo spazio del dedicato di questo venerdì sera.
2: Happy Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Solo un secondo.
4: Non ti serve altro.
5: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista su gran parte delle regioni settentrionali. Solo un po' più di variabilità sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Giornata di domenica sempre con maggiore instabilità sui rilievi, precipitazioni poi in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera sulle pianure e specie di nord-est. Calde d'afa in ulteriore aumento. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Mamma mia, che spazio, ragazzi! Quanto spazio! Ma quanti spazi abbiamo stasera? No, perché
1: ne abbiamo sempre 5, però le richieste sono tante, tante, come sempre.
0: Sono tante, ovviamente. Allora, mi raccomando, se dovete prenotare, vi volete ascoltare la vostra canzone, quale problema? Ci mandate un messaggio, magari anche vocale potrebbe essere un'idea, e ci richiedete la vostra canzone preferita. Se volete dedicarla a qualcuno, bene. Se invece volete dedicarla a voi stessi, quale problema? Direi nessuno, no? Tanto.
2: Chissà cosa c'è dietro.
0: Ma non c'è dietro niente, Berti. Noi
1: diffidente,
0: è sempre diffidente, insomma. Non lo capisco, ma va bene uguale. Chissà che se stasera mangeremo, visto che abbiamo Gandalf in cucina. Ma sicuramente adesso ascoltiamo la prima canzone del dedicato, e questa era per Romina.

0: Perché poi quando si fanno le dediche, si fanno le richieste, sì, puntualmente ci sono magari anche delle dedicucce, così, no?
1: Beh, immagino, poi we are family.
0: Esattamente. E Romina dice: volevo dedicare al mio maritino Salvatore questa canzone. Ma com'è? Che romanticismo che c'è stasera nell'aria. Pensi che è venerdì, pensi un po' lei. C'è Olivia Rodrigo.

0: E beh, storia della musica anche questo, anche se non fa parte di quella roba lì, però sicuramente una canzone che non è proprio di ieri, però è di Madonna, un'icona della musica, della storia della musica, è questo che era Hang Up. A proposito di storia della musica, ricordiamo un appuntamento.
1: Assolutamente, alle ore 22 con Lilli arriva il Number One Classics, un bellissimo viaggio all'interno della musica anni 70, 80, 90.
0: Quindi anche questo venerdì sera state con noi quando chiuderemo il locale, non ve ne andate perché c'è Lilli, però adesso state lì, cioè comunque anche un po' meno. Tra un attimo arriva un altro spazio dedicato. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccolo qua, come promesso, buona serata, benvenuti. Questo è un altro spazio dedicato a voi in questa serata, questo ultimo giorno della settimana.
3: Poi, non ci abbiamo più spazio.
0: Facciamo delle cose serie, dai, diciamo.
4: Arrigo quadretti.
0: Ma non è Arrigo quadretti, sono spazi musicali che richiedono gli ascoltatori, perché abbiamo un numero:
1: 393-444-0444. A quanto pare stasera sono arrivati troppi messaggi, però io ho un controllino sull'agenda del Berti.
0: Adesso do un'occhiata perché il Berti ogni tanto sfasa un attimo quella roba lì. Tra l'altro il numero di WhatsApp utilissimo anche nell'arco della giornata con tutti i nostri colleghi per argomentare tutto quello che si tratta nell'arco della programmazione appunto di Radio Number One. Adesso attenzione Ivano, salutiamo gli amici di Como, Ivano in particolar modo e soprattutto la sua bella Stefania, che alla quale voleva dedicare una canzone. La canzone è questa.

bella questa, eh? Santana, Rob Thomas insieme, questo progetto Smooth, anzi questo singolo dal 1999 da un album che si intitolava Supernatural, e questo era un estratto all'interno di quel prodotto che tra le altre cose vedeva la collaborazione di tantissimi musicisti, come puntualmente fa Santana all'interno delle sue produzioni. Tra le altre cose, all'inizio Thomas, che scrisse la parte, voleva indirizzare e farla cantare a George Michael, poi cambiarono un po' le situazioni e poi il risultato è comunque questo. Grazie Ivano, buona serata, salutiamo anche gli amici di Como, e adesso arriva anche Olivia Dean, So Easy.

0: Ciao Alessandra, buona serata anche a Margherita. Ma quanti stanno stasera?
1: È il venerdì, tutti scatenati, chissà dove staranno andando, se a divertirsi o sul divano, magari giusto, torno a casa a dormire.
0: Fateci sapere dove state andando, se in caso, per quanto riguarda questo weekend, che è un po' particolare, perché ci sono molti che possono godere del ponticello della prossima settimana,
1: è bello
0: del 2 giugno. E allora salutiamo gli amici che in questo momento magari sono in macchina, stanno viaggiando. Mi raccomando, come sempre, guidate con prudenza.

0: Si chiude la prima, si chiude così la prima ora dell'appuntamento dell'Happy Hour di questa giornata, di questo venerdì sera, ultimo giorno della settimana, ma attenzione perché
1: poi si riapre con un altro spazio del dedicato, il terzo.
0: Pensate un po' voi, è dedicato tutto a voi,
2: Cerchi

0: È la seconda, la seconda.
1: La seconda del quinto, perché poi siamo ancora a maggio.
0: La seconda del quinto non si può sentire, però
1: due
0: va bene.
1: Alla quinta.
0: Sì, è lei che è proprio lei ha i calcoli come quelli della Cistifellia.
2: Lei è un
0: cecchino. Ma no, era così una parentesi così. Buona serata, benvenuti Radio Number One, seconda ora insieme. C'è il signor Gabbro, ovviamente, non è solo. Pensate un po', ci sono anch'io che sono Luchino. Luchino, sempre io quello con la K, non un altro, senza ombra di dubbio. E attenzione perché poi dovremmo avere qualcosa da mangiare stasera, non so, Gandalf.
3: È impossibile. Niente, mio,
0: non ce la faremo.
1: Lei si deve organizzare, deve mangiare prima di venire nel locale.
0: Va bene, adesso vedremo di fare del nostro meglio. Attenzione, attenzione, abbiamo Giovanni che voleva ascoltare una canzone, però voleva tutta per lui.

0: Spettacolo, storia della musica, Stevie Wonder, voce inconfondibile, questo che era Overjoyed, e tra l'altro l'amico che si dedicava alla canzone la voleva tutta per lui, quando l'ho glissata così, no? Ha mandato un altro messaggio dicendo: perché io la canto di solito. Molto bene, allora era il 1985 quando usciva questa canzone dall'album In Square Circle, e attenzione, attenzione, che già l'abbiamo detto prima che non ci abbiamo più spazi, no? L'abbiamo,
1: sì, l'abbiamo sono già finiti. Detto. No, prestissimo stasera.
0: Però attenzione, perché lunedì torna puntuale l'appuntamento dell'Happy Hour, ovviamente all'interno gli spazi diversi del dedicato con tutte quelle che sono le vostre canzoni. Adesso Katie Turner.

0: Love Me Not. Siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nell'Happy Hour. Un saluto anche a Giulia, ad Alfredo che stanno andando al mare in questo momento.
1: Vedi, beati loro, noi siamo qui a Milano, lo smog, lo il smog, cemento.
0: Il cemento, queste cose brutte. No, non è vero, dai. Però a proposito di estate, a proposito di viaggi, a proposito di situazioni che sono prossime, anzi ormai
1: è quasi l'ora.
0: Sono già in essere, perché molti stanno già allontanando per quanto riguarda questo fine settimana e questo weekend, molti si allontaneranno via via i prossimi step e qualcuno comincerà e inizierà a fare anche delle ferie, no?
1: Si spera.
0: E pare che uno dei campanelli d'allarme, quando arriva l'estate, quando arriva il caldo, quando arriva, per segnalare che ormai è estate, sia un dolcetto, che poi non è un dolcetto ma è un fine pranzo, fine cena, comunque un break pomeridiano, che è la famosissima, poi chi può dirlo, crema al caffè.
1: Buona, buonissima, è vero, sì.
0: Sì, infatti hanno fatto, pensi che hanno fatto anche l'analisi e l'indagine, perché sai che ogni tanto pagano della gente per capire, no, queste
1: le
0: cose.
1: Statistiche.
0: Le statistiche. Se ce le chiedono a me e a lei, secondo me, magari ci pagano anche la metà, tanto va bene uguale, tanto noi ci accontentiamo di poco, non vi preoccupate, però penso che il risultato sia il medesimo, perché troviamo poi la formula medesima che trovano coloro i quali che...
1: E cosa hanno statisticato sulla crema di caffè?
0: Hanno statisticato che è l'unica identificativo ufficiale per le estati e delle estati in generale, e ormai questa cosa dura da diversi anni, perché fino a 20 anni fa era identificato il ghiacciolo, se lo ricordi.
1: Buonissimo, okay. Sì, che c'era anche sulla scritta hai vinto, e te ne davano un altro.
0: Lì era un'altra cosa, niente, io non riesco a parlare.
1: Il ghiacciolo,
0: il ghiacciolo si scioglie, cosa vuole leggere la scritta? Lasci
1: sul
0: stare.
1: Bastoncino.
0: Sì, bastoncino di pesce, va bene, dai. No, io non la sopporto più, le faccio ascoltare Taylor Swift.

0: The Script, Will I Am, e questo che era Hall of Fame. Ah, mamma mia, signor Gabbro, attenzione.
1: Perché, attenzione.
0: Attenzione, perché tra non molto ci abbiamo un altro spazio del dedicato, eh?
2: Non lo voglio sapere.
0: No, invece lo deve sapere, anzi, stia lì anche lei.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: E rieccoci qui nell'appuntamento dell'Happy Hour. Buona serata, venerdì sera, puntualissimo. Ci siamo noi, i due.
3: Quei due là
2: dell'Happy Hour che ogni sera vi accompagnano. Un paio d'ore insieme, leggerini, leggerini, anche se alziamo l'asticella del livello della radiofonia. Però, insomma, noi cerchiamo di fare proprio gli ultimi.
3: Leggeri, soprattutto nei vestiti, perché oggi si muore dal caldo.
2: Ma leggeri anche nel cibo, visto che in cucina abbiamo una persona che fondamentalmente, signor. Vero Ganda? No,
4: lanciamo contro il nostro robot.
2: No, lasci stare, vai, torni in cucina che forse è meglio. Va bene, un saluto a tutti gli amici che stanno ancora messaggiando cercando di richiedere la loro canzone, ma ahimè non abbiamo più spazi, già l'abbiamo detto prima, ce l'ha ricordato il buon Berti. Attenzione, perché abbiamo Susanna che voleva ascoltare una canzone. La canzone è questa.

0: una di quelle ballate che strappa lacrime, oserei dire. La voce è quella di Phil Collins, inconfondibile anche questa. No Jacket Required, questo era l'album che racchiudeva questo One More Night, pubblicato nel 1985. Tra altre cose, una di quelle canzoni simbolo di un grande personaggio come Phil Collins, prima parte dei Genesis, poi ha trovato una sua strada appunto come solista. Poi ormai sappiamo tutti quanti la situazione attuale del buon Phil, però apprezziamo tanto la sua buona musica e grazie a Susanna in questa serata abbiamo avuto modo di ritrovarla. Poi ricordate che magari Phil Collins o i Genesis li trovate anche all'interno di Number One Classics ogni sera a partire dalle 22 in compagnia della nostra Lilly, vero?
1: Assolutamente sì, tra pochissimo un bellissimo viaggio, quindi viaggiate con noi di Radio Number One.
0: Adesso Samurai J, Ossessione.